0: Globo Vintage. Ora su Globo Vintage.
1: Retrogrammi.
0: Pillole di memoria pop.
1: Anni 80. In ogni epoca, saltare un giorno di scuola ha avuto il sapore della libertà. Ma solo un film ha trasformato un'assenza in leggenda. Questa è la storia di una commedia generazionale diventata un inno alla libertà adolescenziale.
2: Davvero incredibile. Una delle peggiori commedie della mia carriera e non ne hanno dubitato per un secondo. Come si può pretendere che uno accetti di andare a scuola in una giornata così?
1: È l'11 giugno 1986, quando nei cinema americani esce Una pazza giornata di vacanza, quarto film scritto e diretto dal guru dei teen movie, John Hughes. Ferris Bueller, liceale brillante e scanzonato, decide di marinare la scuola con la fidanzata Sloane e il tormentato amico Cameron per vivere un'indimenticabile giornata a Chicago.
3: Una Ferrari del 1961, Ferrari 250 GT California. Mio padre ha impiegato 3 anni per restaurarla. È il suo grande amore.
2: E il suo grande errore è non aver chiuso a chiave il garage.
1: A bordo della Ferrari, i tre si lanciano in un'avventura che sfugge al controllo degli adulti e del preside Rooney, deciso a smascherarli.
4: La pericolosità di un soggetto come Ferris Bueller sta nel cattivo esempio che dà ai bravi ragazzi, cara Grace. L'ultima cosa che serve alla mia carriera sono centinaia di discepoli di Bueller che si aggirano nei corridoi.
1: Tra musei, partite di baseball e una travolgente parata con Twist and Shout dei Beatles, Ferris insegna a godersi la vita anche solo per un giorno.
5: Sono stata benissimo oggi.
2: Già, ci siamo divertiti.
5: Credi che Cameron starà meglio adesso?
2: Oh, sì, sì, sicuro. Oggi, per la prima volta nella sua vita, si è sentito forte.
1: Ciò che rese il film davvero unico fu il dialogo diretto di Ferris con lo spettatore. Una trovata allora rivoluzionaria, poi diventata un classico. Sotto la superficie scanzonata c'è anche un racconto di amicizia e crescita, con Cameron che trova, forse per la prima volta, il coraggio di affrontare se stesso. E in fondo, chi non ha mai sognato di marinare la scuola a bordo di una Ferrari?
2: Siete ancora qui? Il film è finito. Andatevene via.
0: Retrogrammi torna più tardi.
1: Questa è la storia.
0: Globo Vintage.

0: fende l'oscurità della notte, hai bisogno di un'esperienza unica.
1: Dal valore speciale. Night Drive. Night
0: Drive. La playlist esclusiva dei tuoi viaggi notturni.
1: Su Globo Vintage.
0: Lasciati trasportare da una colonna sonora 70, 80 e 90.
1: Avvolgente e suggestiva.
0: Da mezzanotte alle due.
1: Quando la città dorme.
0: La musica di Night Drive ti porta sempre più lontano.
1: Night Drive. Night Drive. Anche questa notte.

0: Welcome to the summer.
1: Globo Vintage. Ora su Globo Vintage.
2: Retrogrammi.
1: Pillole di memoria pop.
2: Anni 90. Tra i classici natalizi e i film d'animazione per famiglie arriva un'opera fuori da ogni schema. Gotica, musicale, artigianale. Questa è la storia di un film che ha unito il Natale con Halloween.
3: Questo è Halloween, ogni zucca lo
2: grida. È il 13 ottobre 1993, quando nei cinema americani esce The Nightmare Before Christmas, scritto e ideato da Tim Burton, ma diretto da Henry Selick. Il film nasce da una poesia che Burton aveva scritto da giovane e prende vita grazie alla magia della stop motion, tecnica realizzata a mano con oltre 200 pupazzi e centinaia di scenografie in miniatura.
4: Cos'è? Cos'è? Ma che colore è? Cos'è quel bianco intorno a me?
2: Protagonista è Jack Skeletron, il re della città di Halloween, che scopre per caso il Natale e prova a replicarlo a modo suo. Accanto a lui una galleria di personaggi indimenticabili: la dolce Sally, il sindaco bipolare, il cane fantasma Zero e il terribile Bau Bau.
4: Questo si chiama regalo e tutto inizia da ciò.
2: La colonna sonora di Danny Elfman è l'anima stessa del film. In Italia tutte le canzoni e la voce di Jack sono interpretate da Renato Zero, in una delle prove vocali più sorprendenti e amate della sua carriera.
5: Ho dentro me che cosa non so.
2: Il film arriva da noi il 5 dicembre del 1994 col titolo Nightmare Before Christmas. Troppo dark per essere solo un cartone, troppo poetico per essere horror, è diventato un cult trasversale, capace di parlare ai bambini e agli adulti, agli amanti del Natale e a quelli di Halloween.
6: È bello essere a casa!
7: Oh, oh, oh, oh. Felice Halloween!
6: E a te buon Natale!
1: Retrogrammi torna più tardi.
2: Questa è la storia.
1: Globo Vintage.

0: Nell'oscurità della notte hai bisogno di un'esperienza unica.
1: Dal valore speciale.
0: Night Drive. La playlist esclusiva dei tuoi viaggi notturni.
1: Su Globo Vintage.
0: Lasciati trasportare da una colonna sonora 70, 80 e 90.
1: Avvolgente e suggestiva.
0: Da mezzanotte alle due, quando la città dorme.
1: La musica di Night Drive ti porta sempre più lontano.
0: Night Drive, anche questa notte.

0: Globo Vintage.
1: Ora su Globo Vintage.
0: Retrogrammi.
1: Pillole di memoria pop.
2: Anni Ottanta, tra yuppies rampanti e crisi economiche, arriva una commedia che mette alla berlina il mondo della finanza con una scommessa da un dollaro. Questa è la storia di un film tagliente e irresistibile che in Italia è diventato sinonimo di Natale.
3: Ho avuto il peggiore incubo della mia vita. Ero povero e nessuno mi voleva bene. Avevo perso il lavoro, avevo perso la casa, Penelope mi odiava. Tutto questo per via di un terribile, orrendo negro.
4: No! Sono stati!
2: È il 7 giugno 1983, quando nei cinema americani arriva Trading Places, sesta regia di John Landis dopo The Blues Brothers. Due vecchi milionari decidono di scambiare le vite di Lewis Winter III, broker d'élite, e Billy Ray Valentine, truffatore di strada, solo per gioco.
5: Trovandosi in un ambiente adeguato e con un adeguato incoraggiamento, io scommetto che quell'uomo potrebbe dirigere la nostra compagnia altrettanto bene che il nostro Winter.
6: Hai intenzione di scommettere veramente, Randall?
2: Il cast è perfetto. Dan Aykroyd, Eddie Murphy e Jamie Lee Curtis. E pensare che in origine i ruoli principali erano stati pensati per Gene Wilder e Richard Pryor, ma un controverso incidente domestico rese Pryor indisponibile, lasciando spazio al talento esplosivo di Eddie Murphy.
3: Mi dispiace molto, amico, tieni la tua valigetta.
7: Al lato, aiuto!
3: Ma che stai dicendo, amico? Ecco la sua valigetta.
7: La prenda.
3: La prego, non mi uccida, io sto per sposare.
7: Auguri, ma io non la voglio, grazie.
3: Aiuto! Aiuto!
2: La truffa sul succo d'arancia raccontata nel film ha fatto scuola. Nel 2010, negli Stati Uniti, è stata approvata una norma nota come Eddie Murphy Rule, che vieta l'uso di informazioni governative non ufficiali per operazioni di borsa, proprio come nel film.
8: Signore e signori, le stime del raccolto delle arance per il prossimo anno. L'inverno rigido non sembra aver compromesso il raccolto delle arance.
2: In Italia il film arriva il 19 gennaio 84 con un titolo destinato a diventare iconico. Una poltrona per due.
3: Natale, eh? Gli farò uno di quei regali di Natale che non se ne dimenticherà mai.
2: Ma è solo negli anni 90 che diventa un vero cult. Trasmesso ogni vigilia di Natale su Italia 1, è diventato un rito collettivo. Un appuntamento fisso, anche per chi lo conosce a memoria. Perché ogni Natale c'è chi spacchetta regali, chi mangia panettone e chi aspetta che Billy Ray e Lewis servano la loro vendetta. Fredda.
3: Ho fatto una scommessa con Lewis qui. Lewis ha scommesso che noi non potevamo diventare ricchi e mandare voi due all'ospizio dei poveri. Non credeva di poterci riuscire. E invece ho vinto.
9: E io ho perso. Un dollaro.
3: Ah, grazie, Lewis.
1: Retrogrammi torna più tardi. Questo.

0: quanto fende l'oscurità della notte. Hai bisogno di un'esperienza unica.
1: Dal valore speciale. Night Drive. Night
0: Drive. La playlist esclusiva dei tuoi viaggi notturni.
1: Su Globo Vintage.
0: Lasciati trasportare da una colonna sonora 70, 80 e 90.
1: Avvolgente e suggestiva.
0: Da mezzanotte alle due.
1: Quando la città dorme.
0: La musica di Night Drive ti porta sempre più lontano.
1: Night Drive. Night Drive. Anche questa notte.
0: Su Globo Vintage. Questa è la storia.

0: da questo momento, sette grandi canzoni a tema.
1: Senza interruzioni.
2: Seven songs.
1: Le sette migliori
0: di Globo Vintage.
1: Cover Mania.
0: I remake di successo.

tecnologia VacuFit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi i ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca VacuFit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.

0: Dai croccantini a Battlecat, che cortocircuito con DJ Osso torna tra poco su Globo Vintage. Globo Vintage Meteo.
1: La convenienza al top, la qualità al top, supermercati top, è con te.
2: Ragazzi, a tavola, è pronto!
3: Arriviamo!
2: Da oltre 50 anni siamo al tuo fianco e ti accompagniamo ogni giorno sulla tua tavola. Top Supermercati, la grande convenienza di qualità.
1: Top Supermercati.
0: Globo Vintage Meteo.
4: Trovati da Nico Schiodetto di Trabi Meteo, gli amici di Globo Vintage. Una giornata odierna all'insegna dell'anticiclone su tutte le nostre regioni del centro-sud, questo vuol dire stabilità, giornata più che tranquilla, di cielo sereno poco nuvoloso, di sole ma anche di gran caldo, perché sul Lazio le temperature ancora supereranno abbondantemente i 30 gradi con valori diffusamente fino a 34-35 gradi, sole 34 gradi questo pomeriggio anche a Roma. Nel corso poi della tarda nottata odierna un po' di variabilità e qualche rapidissimo temporale non lo escludiamo. Rimanete però aggiornati sulle vostre località scaricando l'app di Trabi Meteo.
0: Globo Vintage.
5: Don't touch that dial. Wait for me. I'll be back.
6: Ragazzi, volete vedere la gallery delle vacanze?
7: Sì, facci sognare.
6: Questo è l'ingresso del parcheggio e questo è il mio posto, una suite.
8: Ah, e questa è la vista dal finestrino
6: della macchina. Favolosa.
7: Sì, ma poi dove sei andato?
6: Dopo, al mare forse, o in montagna, boh.
9: Una vacanza da ricordare inizia con Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.
10: E te lo voglio di.
11: Cosa?
10: E te lo voglio di.
11: Che cosa?
10: Senti un po'.
12: E te lo voglio di. Il terzo volume dell'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Le lettere alla Roma, da quelle dei soldati al fronte agli striscioni della curva sud. Le lettere di un popolo. Ordinalo su iosonoromanista.it e scopri le parole che hanno fatto la letteratura della storia romanista.
0: Questa è la storia.
13: Oh, allora dunque, in che cosa consiste il cortocircuito su Globo Vintage? Voi sapete che, insomma, le norme generali di tutte le radio del mondo sono sempre le stesse. C'è chi usa la pop, chi usa il rock, io invece uso DJ Osso. Che me ne frega, beh!
14: I am your automatic lover. Automatic lover. I am your auto.

Per un buon ascolto di Cortocircuito con DJ Osso bisogna sintonizzare bene la radio su Globo Vintage, alzare il volume a palla, cantare a squarciagola meglio di Cecco il panettiere ed infine passare parola.

0: adesso io e DJ Osso se ne andiamo in pausa. Se famo una bella spremuta de vigorello e torniamo dopo.
1: Il sabato e la domenica dalle 19 alle 21 su Globo Vintage c'è
2: Vintage Arena Extra Large.
3: Hanno ucciso un uomo ragno, chi sia stato non si sa.
4: The summer is magic, is magic.
2: Due ore con le canzoni che hanno acceso

0: weekend dalle 19 alle 21 su Globo Vintage. Don't touch that dial.
1: Wait for me. I'll be back. Speciale agosto chilometri zero da Valentino, concessionaria Volkswagen.
2: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo. Scontate fino al 28% con extra bonus di 1000 euro.
1: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
2: E poi usato garantito di tutte le marche, con zero anticipo e passaggio omaggio.
1: Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
2: Ad agosto, mega store sempre aperti. Info su valentinoautomobili.it.
3: Nel mondo dell'edilizia la differenza non si promette, si costruisce. In Baiocco Holding gestiamo ogni fase del lavoro con le nostre 3M, mezzi, materiali e manodopera. Grazie a tecnologie all'avanguardia e a una solida organizzazione, realizziamo soluzioni precise, affidabili e su misura. Baiocco Holding, 800 300 300. Chiamare gli altri è inutile.
4: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il caro vita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
5: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio, dal 20 al 30 agosto approfitta delle tante offerte imperdibili. Vino da tavola rosso o bianco 75 cl a 1 euro. Todis, buongiorno convenienza!
6: Quest'estate cambia marcia con l'usato AutoEquip.
7: Solo per questo mese fino a 6.000 euro di vantaggi su oltre 400 vetture usate disponibili subito, di tutte le marche.
6: SUV, City Car, Berline, scegli la tua prossima auto con tutta la convenienza che cercavi.
7: E puoi finanziare fino a 60 mesi a tasso zero, oppure pagare in contanti.
6: Più scelta, più occasioni, più sicurezza, per partire senza pensieri.
7: Non aspettare, la tua estate parte da qui.
6: Ti aspettiamo da AutoEquip in via Giovanni Ciampini 1259, uscita 23, Appia Gra.
7: Scopri di più su gruppo AutoEquip.it.
0: Da questo momento, sette grandi canzoni a tema.
8: Senza interruzioni. Seven songs. Le sette migliori.
0: Di Globo Vintage.
8: Big Band.
0: I gruppi che hanno fatto la storia della musica 70, 80 e 90.
8: Su Globo Vintage.

0: 7 migliori
1: tornano tra 30 minuti
0: on Globo Vintage.
2: Don't touch that dial. Wait for me, I'll be back.
3: Nel mondo dell'edilizia la differenza non si promette, si costruisce. In Baiocco Holding gestiamo ogni fase del lavoro con le nostre 3M, mezzi, materiali e manodopera. Grazie a tecnologie all'avanguardia e a una solida organizzazione, realizziamo soluzioni precise, affidabili e su misura. Baiocco Holding, 800 300 300. Chiamare gli altri è inutile.
4: Dem Supermercati, dal 21 agosto al 1 settembre, preparati a una convenienza XXL. Pasta garofalo, confezione da un chilo, a soli 1,39 euro.
5: Sognerai qui da noi, nei supermercati Dem.
4: Dem, ogni giorno il meglio.
6: L'estate finisce e settembre è il momento giusto per ripartire da te. Even Sporting Club, 7 sedi a Roma con sala pesi, corsi, piscina, spa e personal training. È partita la nuova stagione. Scopri la promozione su evensportingclub.it. Even, Roma, si allena qui.
7: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
8: Scegli Big, vedrai il tuo brand scalare il mercato, video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
9: Think big, become big.
0: Questa è la storia.
10: Per l'inizio di cortocircuito su Globo Vintage, DJ Osso si fece preparare nell'ordine: frittatora di cipolle per cui andava pazzo, birra familiare ghiacciata, mixaggio indiavolato e rutto libero.

Milano. Ma se è vero che ci amiamo, non dovresti domandarmi. Ma come? T'ho creato l'atmosfera col formaggio e con la pera ed ancora mi domandi. Ma come?

0: Avvi che DJ Oz non è sparito, torna tra poco. È andato un attimo, diciamo al VC, è andato un attimo in ritrovato, è andato, vabbè, avete capito.
1: Globo Vintage Meteo.
2: La convenienza al top, la qualità al top, supermercati top, è con te.
3: Ragazzi, a tavola, è pronto!
4: Arriviamo!
3: Da oltre 50 anni siamo al tuo fianco e ti accompagniamo ogni giorno sulla tua tavola. Top Supermercati, la grande convenienza di qualità.
2: Top Supermercati.
1: Globo Vintage Meteo.
5: Trovati da Nico Schiodetto di Trevi Meteo, gli amici di Globo Vintage. Una giornata odierna all'insegna dell'anticiclone su tutte le nostre regioni del centro-sud, questo vuol dire stabilità, giornata più che tranquilla, di cielo sereno poco nuvoloso, di sole ma anche di gran caldo, perché sul Lazio le temperature ancora supereranno abbondantemente i 30 gradi con valori diffusamente fino a 34-35 gradi, sole 34 gradi questo pomeriggio anche a Roma. Nel corso poi della tarda nottata odierna un po' di variabilità e qualche rapidissimo temporale non lo escludiamo. Rimanete però aggiornati sulle vostre località scaricando l'app di Trevi Meteo.
1: Globo Vintage.
6: Don't touch that dial. Wait for me. I'll be back.
7: Organizza la tua festa indimenticabile su un bus notturno per le strade di Roma. Solo su Cash Globo ottieni ticket cumulabili scontati al 50% per affittare il tuo bus esclusivo con cameriere fino a 50 persone di capienza per un party mozzafiato. Visita cashglobo.it, cerca bus e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato!
8: Ad agosto in città non c'è traffico, trovi parcheggio ovunque. Che meraviglia!
9: Sì, peccato che tu non abbia un'auto.
8: È proprio questo il problema. Quasi quasi vado subito a prenderne una.
9: Così parcheggi sotto casa?
8: Anche, ma soprattutto ci vado al mare.
9: Allora vai da Romana Auto. Con tutte le auto che hanno, qualcosa trovi di sicuro.
8: Perfetto! Allora prima scelgo l'auto, poi scelgo la spiaggia.
9: Romana Auto! Ad agosto vieni da Romana Auto. Oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, a Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.

Con questo brano trasmesso su Globo Vintage c'era poco da stare tranquilli. DJ Osso era conosciuto come un DJ da competizione per una sua turba dal nome scientifico di mixaggio intestinalis putres.

0: Dai croccantini a Battlecat, corto circuito con DJ Osso, torna più tardi su Globo Vintage. Globo Vintage.
1: Traffico.
2: Ben trovati. Brevi rallentamenti per traffico intenso in entrata a Roma sulla diramazione Roma Sud tra Torre Nova ed il raccordo anulare. Traffico incolonnato per lavoro.

0: tangenziale Portonaccio in direzione del raccordo anulare. Per lavori di ammodernamento e manutenzione infrastrutturale della rete tranviaria sono fermi tutti i tram della capitale. Il servizio è interamente sostituito da bus navetta. Chiusa fino al 30 agosto la stazione della metro A Lepanto. Gli utenti possono in alternativa utilizzare la stazione di Ottaviano. Maggiori informazioni su queste altre notizie sono disponibili sul sito roma.luceverde.it. È tutto per questo aggiornamento, grazie per l'attenzione.
1: Globo Vintage.
2: Don't touch that dial. Wait for me. I'll be back.
3: Security XXL Protection. La tua sicurezza è la nostra priorità. Offriamo addetti al controllo e steward per discoteche, eventi, stadi, servizi di sicurezza personale e indagini difensive con valenza penale. Security XXL Protection. Professionalità e discrezione al tuo servizio. Seguici su Instagram.
4: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Spazi comodi e avvolgenti da condividere con gli amici. Sistemi di sicurezza intelligente per vivere più spensierati. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. E in più 3 tagli anni di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
5: Ti aspettiamo a Roma da Auto Royal Company Lexus Roma Nord in via Salaria 1259.
6: Solo su Cash Globa i migliori sconti sugli occhiali da vista e da sole in zona Roma Est. Con 25 euro di ticket ottieni un credito di 50 euro da spendere come vuoi presso un'ottica specializzata. E non c'è limite di ticket acquistabili. Visita cashglobo.it, cerca ottica e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.
7: Speciale agosto chilometri zero da Valentino, concessionaria Volkswagen.

0: tutte le marche, con zero anticipo e passaggio omaggio.
1: Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
0: Ad agosto, mega store sempre aperti. Info su valentinoautomobili.it.
2: Da questo momento, sette grandi canzoni a tema.
3: Senza interruzioni.
4: Seven songs.
3: Le sette migliori.
2: Di Globo Vintage.
3: Euro Hits 80.
2: Le grandi canzoni made in Europe degli anni 80.
3: Su Globo Vintage.

0: le 7 migliori
1: tornano domani alle 6
0: on Global Vintage.
1: Ogni giorno ti facciamo vivere gli anni 70, 80 e 90
0: con la musica che ha fatto la storia, ma non è abbastanza.
1: Su Globo Vintage va in onda.

0: Retrogradio.
1: Pillole di memoria pop. Tutti i giorni.
0: In ogni momento. Su Globo Vintel.
2: Don't touch that dial. Wait for me. I'll be back.
3: Ad agosto in città non c'è traffico, trovi parcheggio ovunque. Che meraviglia!
4: Sì, peccato che tu non abbia un'auto.
3: È proprio questo il problema. Quasi quasi vado subito a prenderne una.
4: Così parcheggi sotto casa?
3: Anche, ma soprattutto ci vado al mare.
4: Allora vai da Romana Auto. Con tutte le auto che hanno, qualcosa trovi di sicuro.
3: Perfetto, allora prima scelgo l'auto, poi scelgo la spiaggia.
4: Ad agosto vieni da Romana Auto. Oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
5: Organizza la tua festa indimenticabile su un bus notturno per le strade di Roma. Solo su Cash Globo ottieni ticket cumulabili scontati al 50% per affittare il tuo bus esclusivo con cameriere fino a 50 persone di capienza per un party mozzafiato. Visita cashglobo.it, cerca bus e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.
6: Da Valentino, concessionaria Volkswagen, ultime disponibilità a chilometri zero scontate fino al 28% con extra bonus di 1000 euro. Agosto, megastore sempre aperti. ValentinoAutomobili.it.
0: Questa è la storia.
7: Doc, pronti a partire? Il flusso canalizzatore sta flussando. Inserisci coordinate per Globo Vintage. E andiamo a 88 miglia orarie prima che DJ Osso faccia cortocircuito.

0: DJ Osso, insieme al suo cortocircuito, torna tra poco qui su Globo Vintage e sentiremo delle belle.
1: Per arrivare a scaricare l'app di Globo Vintage, il ragionier Bambocci si fece rifilare da un losco rigattiere senza scrupoli tutti i tipi di dispositivi telefonici esistenti dal 1871 ad oggi.
2: Un momento!
1: Firmando 4 kg di cambiali.
2: Ma cosa fa?
1: Per assicurarsi di non aver preso un granchio, il ragioniere si fece aiutare dal collega Filini.
2: Allora che fa? Scarichi?
3: Ma scusi, ma mi dà del tu?
2: No, dicevo scarichi lei.
3: Ah, congiuntivo.
4: Scarica anche tu l'app ufficiale dal Digital Store del tuo smartphone.
5: Questa è la storia.
4: Globo Vintage.
6: Don't touch that dial. Wait for me. I'll be back.
7: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei 3 nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matite e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
8: Organizza la tua festa indimenticabile su un bus notturno per le strade di Roma. Solo su Cash Globo ottieni ticket cumulabili scontati al 50% per affittare il tuo bus esclusivo con cameriere fino a 50 persone di capienza per un party mozzafiato. Visita cashglobo.it, cerca bus e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.
9: E te lo voglio di.
10: Cosa?
9: E te lo voglio di.
10: Che cosa?
9: Senti un po'.
11: E te lo voglio di. Il terzo volume dell'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Le lettere alla Roma. Da quelle dei soldati al fronte agli striscioni della curva sud. Le lettere di un popolo. Ordinalo su iosonoromanista.it e scopri le parole che hanno fatto la letteratura della storia romanista.
4: Questa è la storia.
0: Ed ora, signore e signori, vi presentiamo la gara con i più famosi e spericolati generi musicali che partecipano a cortocircuito. Il programma senza regole su Globo Vintage. In prima fila ci sono gli anni 80 con Michael Jackson e Madonna. In seconda fila gli anni 90 con gli Oasis e le Spice Girls. In terza fila troviamo gli anni 70 con gli ABBA e Bee Gees. In quarta fila, a pari merito, ci sono le sigle, il rock e la musica italiana. All'ultimo posto, sulla vettura 00, c'è DJ Osso, disc jockey dall'astuzia proverbiale che proverà a mischiare le carte. Ma attenzione, lo starter dà il via e i generi musicali si intrecciano troppo. È sicuramente uno sporco trucco di DJ Osso che vuole mandare in cortocircuito tutta Globo Vintage.
12: Natalie! A qualcosa!

0: Dimmi subito dove sono i tuoi amichetti.
1: Nel camino.
0: Non dire bugie.
1: Giuro su Dio, siamo andati nella soffitta del padre di Mickey. Abbiamo trovato una mappa che diceva che sotto questo posto c'è un tesoro sepolto.
2: Andiamo, non ci raccontare stupidaggini.
3: Ehi ragazzino, o ci racconti tutto o ti frulliamo.
1: Tutto.
3: Tutto.
4: Spappari, DJ Oz ha finito per oggi. Cortocircuito torna domani, più tremendo che mai, qua su Globo Vintage.
5: Globo Vintage.
6: Traffico.
7: Ben trovati. Brevi rallentamenti per traffico intenso in entrata a Roma sulla diramazione Roma Sud tra Torre Nova ed il raccordo anulare. Traffico incolonnato per lavori in corso sul tratto urbano della Roma L'Aquila tra Portonaccio ed uscita per la tangenziale est. Chiuso, lo ricordiamo, fino al prossimo 28 agosto il tratto tra il bivio per la tangenziale Portonaccio in direzione del raccordo anulare. Per lavori di ammodernamento e manutenzione infrastrutturale della rete tranviaria sono fermi tutti i tram della capitale. Il servizio è interamente sostituito da bus navetta. Chiusa fino al 30 agosto la stazione della metro A Lepanto. Gli utenti possono in alternativa utilizzare la stazione di Ottaviano. Maggiori informazioni su queste altre notizie sono disponibili sul sito roma.luceverde.it. È tutto per questo aggiornamento. Grazie per l'attenzione.
5: Globo Vintage.
8: Touch that dial. Wait for me. I'll be back.
9: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matite e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
10: Nel mondo dell'edilizia la differenza non si promette, si costruisce. In Baiocco Holding gestiamo ogni fase del lavoro con le nostre 3M, mezzi, materiali e manodopera. Grazie a tecnologie all'avanguardia e una solida organizzazione, realizziamo soluzioni precise, affidabili e su misura. Baiocco Holding, 800 300 300. Chiamare gli altri è inutile.
11: Aptodis, averla ti conviene!
12: Aptodis, averla ti conviene!
13: Aptodis, averla ti conviene!
11: Potrei ripetere questo tormentone per far entrare l'Aptodis nella tua testa, ma sai una cosa? Non servirebbe ripeterlo! L'Aptodis si fa ricordare da sola!
14: Con la nuova Aptodis hai offerte esclusive, coupon e premi imperdibili! Dal 20 al 30 agosto approfitta delle tante offerte imperdibili! Tonno in olio di semi di girasole re di tonno, confezione da 4 per 80 grammi a 2,39 euro, solo con Aptodis!
15: Todis, buongiorno convenienza!
16: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
17: Scegli Big, vedrai il tuo brand scalare il mercato, video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
18: Think big, become big.
5: L'energia dei dischi che hanno fatto

0: patente, per favore?
1: Non ce l'ho, la patente non ce l'ho.
0: È un grosso rischio.
1: Sì, però io ascolto sempre Globo Vintage.
0: E va bene. Anche voi non prendete fischi per fiacchi. Solo questa è una radio vintage senza fischio.
2: Stop! Devi dire, è una radio vintage senza rischio.
0: È una radio vintage senza fischi.
2: No, la rifaccio da capo.
0: È un vintage maschio senza raschio.
2: Stop!
0: Un caschio moschio senza fischio.
2: Stop!
0: Col fischio?
2: No!
0: Col caschio?
2: Nemmeno!
0: Va bene.
3: Anche voi non prendete fischi per fiaschi, solo questa è una radio vintage senza rischi.
4: Scarica anche tu l'app ufficiale dal digital store del tuo smartphone.
3: Questa è la storia. Globo Vintage.
5: Don't touch that dial. Wait for me. I'll be back.
6: Quest'estate cambia marcia con l'usato AutoEquip.
7: Solo per questo mese fino a 6.000 euro di vantaggi su oltre 400 vetture usate disponibili subito, di tutte le marche.
6: SUV, City Car, Berline, scegli la tua prossima auto con tutta la convenienza che cercavi.
7: E puoi finanziare fino a 60 mesi a tasso zero, oppure pagare in contanti.
6: Più scelta, più occasioni, più sicurezza, per partire senza pensieri.
7: Non aspettare, la tua estate parte da qui.
6: Ti aspettiamo da AutoEquip in via Giovanni Ciampini 1259, uscita 23, Appia Gra.
7: Scopri di più su gruppoautoequip.it.
8: Nel mondo dell'edilizia la differenza non si promette, si costruisce. In Baiocco Holding gestiamo ogni fase del lavoro con le nostre 3M: mezzi, materiali e manodopera. Grazie a tecnologia all'avanguardia e a una solida organizzazione, realizziamo soluzioni precise, affidabili e su misura. Baiocco Holding, 800 300 300. Chiamare gli altri è inutile.
9: Dem Supermercati, dal 21 agosto al 1 settembre, preparati a una convenienza XXL. Olio extravergine di oliva De Carolis, bottiglia da un litro, a soli 3,99 euro.
10: Sognerai qui da noi, nei supermercati Dem.
9: Ogni giorno il meglio.
11: Oh Mario, bentornato! E le vacanze, com'era il resort?
12: Un disastro!
11: Ah, e le escursioni?
12: Abbiamo naufragato!
11: E tua moglie?
12: È scappata! Con uno del posto!
11: Mario, ma cosa ti è piaciuto?
12: Il parcheggio. Vedessi il parcheggio!
11: Ogni vacanza è perfetta se scegli Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.
13: Speciale agosto chilometri zero. Da Valentino, concessionaria Volkswagen.

0: tutte le marche, con zero anticipo e passaggio omaggio.
1: Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
0: Ad agosto, mega store sempre aperti. Info su valentinoautomobili.it.

0: Ragazzi, a tavola, è pronto!
1: Arriviamo!
2: Da oltre 50 anni siamo al tuo fianco e ti accompagniamo ogni giorno sulla tua tavola. Top Supermercati, la grande convenienza di qualità.
3: Globo Vintage Meteo.
4: Trovati da Nico Schiodetto di Travimeteo e gli amici di Globo Vintage.
5: In questa giornata di lunedì, tempo stabile ma molto caldo sul Lazio per la presenza dell'alta pressione subtropicale, ancora aria calda con temperature in questo pomeriggio anche fino a 35 gradi. Tempo comunque soleggiato, cielo sereno poco nuvoloso anche a Roma. Tempo soleggiato ma giornata calda con 34 gradi di massima. E poi nottata un rapido fronte apporterà dei temporali sulla Toscana, non escludiamo qualche rapidissimo fenomeno possa ambire anche al Lazio. Seguite gli aggiornamenti sulle vostre località di interesse scaricando l'app di Travi Meteo.
3: Globo Vintage.
6: Don't touch that dial. Wait for me. I'll be back.
7: Ormai al giorno d'oggi farsi pubblicità online è diventato un vero e proprio lavoro, ma visto che non tutti hanno il tempo o le capacità di stare dietro ai social, c'è bisogno di affidarsi a un'agenzia specializzata che con le sue idee sempre nuove e originali è pronta ad occuparsi di tutto il lato digital. E per parlare di tutto questo oggi è qui con me Giorgio di Big. Ciao Giorgio!
8: Ciao, ciao a tutti!
7: Ho detto bene Giorgio, vuoi aggiungere qualcosa tu?
8: Hai detto benissimo, Big aiuta professionisti e aziende a farsi notare online ma anche offline con dei contenuti e dei video che sono pensati per raggiungere nuovi clienti, non solo per ottenere dei like.
7: Ok, ma come funziona tutto nel dettaglio?
8: Allora, la prima cosa che facciamo è conoscere meglio il cliente, lo facciamo con una call conoscitiva gratuita online, studiamo il brand, studiamo i servizi e poi gli presentiamo un progetto dettagliato che è adatto al suo settore. A quel punto ci mettiamo subito al lavoro, andiamo da lui, registriamo i contenuti, lui non deve preoccuparsi di niente, i nostri clienti stanno tranquilli, gestiamo noi i loro profili e le campagne social e gli portiamo potenziali clienti alleggerendogli tanto il lavoro.
7: Fantastico, ma se poi avessi bisogno di qualcosa di diverso?
8: Nessun problema, Big è un'agenzia di comunicazione e produzione video a 360 gradi perché realizziamo le creatività, i documentari aziendali oppure dei veri e propri podcast, insomma tutto ciò che serve a dare visibilità ai brand oggi.
7: Ecco, se cercate qualcosa di originale, adesso sapete a chi rivolgervi. Giorgio, a questo punto vogliamo i contatti.
8: È facilissimo, basta compilare il form sul sito pensaingrande.it e prenotare una call gratuita.
7: Visita subito il sito pensaingrande.it. Think big, become big.
9: Ad agosto in città non c'è traffico, trovi parcheggio ovunque. Che meraviglia!
10: Sì, peccato che tu non abbia un'auto.
9: È proprio questo il problema. Quasi quasi vado subito a prenderne una.
10: Così parcheggi sotto casa?
9: Anche, ma soprattutto ci vado al mare.
10: Allora vai da Romana Auto. Con tutte le auto che hanno, qualcosa trovi di sicuro.
9: Perfetto. Allora, prima scelgo l'auto, poi scelgo la spiaggia.
11: Romana Auto!
10: Ad agosto, vieni da Romana Auto.

0: Globo Vintage
1: Traffico.
2: Bentrovati sulla Roma-Napoli per un incidente. Ci sono code per 2 chilometri tra Valmontone e la diramazione di Roma Sud verso Firenze. Ancora per incidente, code lungo la Pontina tra Pomezia e Castel Romano verso Roma. Per un altro incidente avvenuto su via della stazione di Pavona, code sulla via Ardeatina all'altezza di Santa Palomba nelle due direzioni. A Roma per i lavori nella Galleria Pittaluga, code sul tratto urbano della A24 da via Filippo Fiorentini alla tangenziale est verso il centro. Da segnalare che per gli stessi lavori fino al 28 agosto resta chiuso il tratto tra la tangenziale est e Portonaccio in direzione del raccordo anulare. E da oggi al 30 agosto, per lavori alla stazione Termini, alcune linee regionali dei treni andranno incontro a cancellazioni, variazioni di orario e sostituzione di treni con bus. A essere coinvolte, tra le altre, le linee Roma-Albano-Frascati-Velletri, Roma-Napoli-Via Formia e Roma-Nettuno. Prima di mettersi in viaggio, consigliamo di controllare tutti gli aggiornamenti sui canali ufficiali. Da Francesca Ilari è tutto, grazie per l'ascolto.
0: Globo Vintage.
3: Don't touch that dial. Wait for me. I'll be back.
4: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il caro vita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro. Gol! Un risultato scontatissimo.
5: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 20 al 30 agosto approfitta delle tante offerte imperdibili. Prosciutto cotto Tiziano, selezione Parmacotto, 2 etti a 2 euro.
6: Todis, buongiorno convenienza.
5: Riscopri le sensazioni di una strada tutta tua con Lexus NX, plug-in hybrid di ultima generazione e fino a 292 cavalli per dare più energia alle tue emozioni. Lexus NX Hybrid e plug-in hybrid, la potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
7: Ti aspettiamo a Roma da Auto Royal Company Lexus Roma Nord in via Salaria 1259.
0: L'energia dei dischi che hanno fatto

0: Il sabato e la domenica, dalle 19 alle 21, su Globo Vintage c'è
1: Vintage Arena Extra Large.
2: Hanno ucciso l'uomo ragno, chi sia stato non si sa.
3: The summer is magic.
1: Due ore con le canzoni che hanno acceso

0: ogni weekend dalle 19 alle 21 su Globo Vinted. Don't touch that dial.
1: Wait for me. I'll be back. E te lo voglio di.
2: Cosa?
1: E te lo voglio di.
2: Che cosa?
1: Senti un po'.
3: E te lo voglio di. Il terzo volume dell'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Le lettere alla Roma. Da quelle dei soldati al fronte agli striscioni della curva sud. Le lettere di un popolo. Ordinalo su iosonoromanista.it e scopri le parole che hanno fatto la letteratura della storia romanista.
4: Da Valentino, concessionaria Volkswagen, ultime disponibilità a chilometri zero, scontate fino al 28% con extra bonus di 1000 euro. Agosto, megastore sempre aperti. ValentinoAutomobili.it.

0: nuovo vintage meteo.
1: La convenienza al top, la qualità al top, supermercati top, è con te.
2: Ragazzi, a tavola, è pronto!
3: Arriviamo!
4: Da oltre 50 anni siamo al tuo fianco e ti accompagniamo ogni giorno sulla tua tavola. Top supermercati, la grande convenienza di qualità.
1: Top supermercati.
0: Globo Vintage Meteo.
5: Trovati da Nico Schiodetto di Trabi Meteo e gli amici di Globo Vintage.
6: In questa giornata di lunedì tempo stabile ma molto caldo sul Lazio per la presenza dell'alta pressione subtropicale, ancora aria calda con temperature in questo pomeriggio anche fino a 35 gradi. Tempo comunque soleggiato, cielo sereno poco nuvoloso anche a Roma, tempo soleggiato ma giornata calda con 34 gradi di massima. E poi nottata un rapido fronte a portare di temporali sulla Toscana, non escludiamo qualche rapidissimo fenomeno possa allambire anche al Lazio. Seguite gli aggiornamenti sulle vostre località di interesse scaricando l'app di Trevi Meteo.
0: Globo Vintage.
7: Don't touch that dial. Wait for me. I'll be back.
8: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matita e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
9: Organizza la tua festa indimenticabile su un bus notturno per le strade di Roma. Solo su Cash Globo ottieni ticket cumulabili scontati al 50% per affittare il tuo bus esclusivo con cameriere fino a 50 persone di capienza per un party mozzafiato. Visita cashglobo.it, cerca bus e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato!
10: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
11: Scegli Big, vedrai il tuo brand scalare il mercato, video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
12: Think big, become big.

0: Ora su Globo Vintage.
1: Retrogrammi.
0: Pillole di memoria pop.
1: Anni 80. Non c'è storia d'amore più affascinante di quella tra due persone provenienti da mondi lontani. Questa è la storia di un film entrato nel cuore del pubblico a distanza di anni dalla sua uscita.
2: Come detto che si chiama quel bar dove hai appuntamento? Dal Pavone. Che schifo. Io però da sola non ci andrei mica. Ti potresti far accompagnare da Urbano.
3: Per carità, quello non riesco a reggerlo più. È così noioso.
1: È il 12 ottobre 1990.

0: Meccanico testaccino con il volto di Claudio Amendola, alla sua prima vera prova da protagonista.
1: Ecco, è qui che abito.
2: Ammazza che posto. Ma che ti vergognavi a dirmi che sei la figlia del portiere?
1: No, sono la figlia del padrone del palazzo. Ti dispiace proprio tanto?
2: Mi dispiace sì. È un mese che mi stai a piangere. Il prenestino, non ce l'ho a tenermi. Invece guarda come stai messa.
0: Lontano dagli incassi di Sapore di Mare e Vacanze di Natale, amarsi un po' diventa un piccolo cult grazie ai continui passaggi televisivi. Merito di un cast indovinato, in cui spiccano la bellezza e l'eleganza di Birna Lisi e Tani Welch e il supporto di bravi caratteristi come Riccardo Garrone, Fabrizio Bracconeri, Rossana Di Lorenzo e Mario Brega.
3: Papà, ti devo dire una cosa incredibile.
4: E che non lo so, ci hanno rubato la partita all'ultimo minuto, hai dato rigore quello.
2: Ma quale partita, quale rigore? Cristiana, è una principessa.
4: Ah, sai quando lo sa tua madre, via lo sturbo.
0: A rendere tutto ancora più divertente sono le scene in cui i due protagonisti provano a entrare nel mondo dell'altro. Cristiana si ritrova a testaccio tra piscine di quartiere e le rumorose feste della famiglia di Marco.
5: E al compleanno avevano portato pure i pupi.
6: Con magarini voi, Deborah, Samantha, Alessio.
5: E come si chiamava quello della vigna?
6: Nando.
5: No va, non ci posso credere.
6: Giuro su Dio, Nando. E quando lo chiamavano gridavano Anando!
0: Mentre Marco viene catapultato tra palazzi nobiliari e in una villa sulla costa toscana tra gli amici snob di Cristiana.
2: Secondo me Cristiana se lo porterebbe dietro pure al circo della caccia.
7: Pensa tu le presentazioni. Marco Antonio Colonna. Piacere, Marco Coccia.
0: Nel tempo, amarsi un po' è diventato uno spensierato ritratto degli anni Ottanta fatto di musica, battute e romanticismo. Un film che continua a parlare al cuore senza mai prendersi troppo sul serio.
8: Retrogrammi torna più tardi.

0: nuovo vintage.
1: Traffico.
2: Bentrovati. Traffico in coda per un incidente sulla via Pontina all'altezza di Castel Romano in direzione Roma. Intenso il traffico sulla diramazione Roma Sud, con code in entrata a Roma tra Torre Nova ed il raccordo anulare. Lavori sul tratto urbano della Roma L'Aquila incolonnano il traffico tra Portonaccio e l'uscita per la tangenziale est. Chiuso, lo ricordiamo, fino al prossimo 28 agosto il tratto tra il bivio per la tangenziale Portonaccio in direzione del raccordo anulare. Temporaneamente chiuso per lavori il tratto di via Casilina tra via Leonardo Bufalini e largo Galeazzo Alessi in direzione del centro città. Deviazioni possibili segnalate sul posto. Per lavori di ammodernamento della rete tranviaria sono fermi tutti i tram della capitale. Il servizio è interamente sostituito da bus navetta. A partire da oggi e fino al prossimo 30 agosto, per lavori di manutenzione nella stazione di Roma Termini, sono previste modifiche, limitazioni di percorso e cancellazioni di treni. Bus sostitutivi per i treni regionali del nodo di Roma. Tra le diverse linee coinvolte, la Roma Albano Frascati Velletri, la Roma Napoli Via Formia e la Roma Nettuno. Maggiori informazioni su queste altre notizie sono disponibili sul sito roma.luceverde.it.
0: Globo Vintage.
3: Don't touch that dial. Wait for me. I'll be back.
4: Ad agosto in città non c'è traffico, trovi parcheggio ovunque. Che meraviglia!
5: Sì, peccato che tu non abbia un'auto.
4: È proprio questo il problema. Quasi quasi vado subito a prenderne una.
5: Così parcheggi sotto casa?
4: Anche, ma soprattutto ci vado al mare.
5: Allora vai da Romana Auto. Con tutte le auto che hanno, qualcosa trovi di sicuro.
4: Perfetto, allora prima scelgo l'auto, poi scelgo la spiaggia.
6: Romana Auto!
5: Ad agosto vieni da Romana Auto. Oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
7: Nel mondo dell'edilizia la differenza non si promette, si costruisce. In Baiocco Holding gestiamo ogni fase del lavoro con le nostre 3M, mezzi, materiali e manodopera. Grazie a tecnologie all'avanguardia e a una solida organizzazione, realizziamo soluzioni precise, affidabili e su misura. Baiocco Holding, 800 300 300. Chiamare gli altri è inutile.
8: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il caro vita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
9: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio, dal 20 al 30 agosto approfitta delle tante offerte imperdibili. Vino da tavola rosso o bianco 75 cl a 1 euro.
10: Todis, buongiorno convenienza!
11: L'estate finisce e settembre è il momento giusto per ripartire da te. Even Sporting Club. 7 sedi a Roma con sala pesi, corsi, piscina, spa e personal training. È partita la nuova stagione. Scopri la promozione su evensportingclub.it. Even. Roma. Si allena qui.
12: Security XXL Protection. La tua sicurezza è la nostra priorità. Offriamo addetti al controllo e steward per discoteche, eventi, stadi, servizi di sicurezza personale e indagini difensive con valenza penale. Security XXL Protection. Professionalità e discrezione al tuo servizio. Seguici su Instagram.
13: Quest'estate cambia marcia con l'usato AutoEquip.
14: Solo per questo mese fino a 6.000 euro di vantaggi su oltre 400 vetture usate disponibili subito, di tutte le marche.
13: SUV, City Car, Berline, scegli la tua prossima auto con tutta la convenienza che cercavi.
14: E puoi finanziare fino a 60 mesi a tasso zero, oppure pagare in contanti.
13: Più scelta, più occasioni, più sicurezza, per partire senza pensieri.
14: Non aspettare, la tua estate parte da qui.
13: Ti aspettiamo da AutoEquip in via Giovanni Ciampini 1259, uscita 23, Appia Gra.
15: Scopri di più su gruppo AutoEquip.it.
0: L'energia dei dischi che hanno fatto ballare.

0: chilometri zero. Da Valentino, concessionaria Volkswagen.
1: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo. Scontate fino al 28% con extra bonus di 1000 euro.
0: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
1: E poi usato garantito di tutte le marche, con zero anticipo e passaggio omaggio.
0: Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
1: Ad agosto, mega store sempre aperti. Info su valentinoautomobili.it.
2: Nel mondo dell'edilizia la differenza non si promette, si costruisce. In Baiocco Holding gestiamo ogni fase del lavoro con le nostre 3M, mezzi, materiali e manodopera. Grazie a tecnologia all'avanguardia e a una solida organizzazione, realizziamo soluzioni precise, affidabili e su misura. Baiocco Holding, 800 300 300. Chiamare gli altri è inutile.

0: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matite e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
1: Organizza la tua festa indimenticabile su un bus notturno per le strade di Roma. Solo su Cash Globo ottieni ticket cumulabili scontati al 50% per affittare il tuo bus esclusivo con cameriere fino a 50 persone di capienza per un party mozzafiato. Visita cashglobo.it, cerca bus e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.
2: E te lo voglio di.
3: Cosa?
2: E te lo voglio di.
3: Che cosa?
2: Senti un po'.
4: E te lo voglio di. Il terzo volume dell'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Le lettere alla Roma. Da quelle dei soldati al fronte agli striscioni della curva sud. Le lettere di un popolo. Ordinalo su iosonoromanista.it e scopri le parole che hanno fatto la letteratura della storia romanista.

0: nuovo vintage.
1: Traffico.
2: Bentrovati. Traffico in coda per un incidente sulla via Pontina all'altezza di Castel Romano in direzione Roma. Intenso il traffico sulla diramazione Roma Sud, con code in entrata a Roma tra Torre 9 ed il raccordo anulare. Lavori sul tratto urbano della Roma L'Aquila incolonnano il traffico tra Portonaccio e l'uscita per la tangenziale est. Chiuso, lo ricordiamo, fino al prossimo 28 agosto il tratto tra il bivio per la tangenziale Portonaccio in direzione del raccordo anulare. Temporaneamente chiuso per lavori il tratto di via Casilina tra via Leonardo Bufalini e largo Galeazzo Alessi in direzione del centro città. Deviazioni possibili segnalate sul posto. Per lavori di ammodernamento della rete tranviaria sono fermi tutti i tram della capitale. Il servizio è interamente sostituito da bus navetta. A partire da oggi e fino al prossimo 30 agosto, per lavori di manutenzione nella stazione di Roma Termini, sono previste modifiche, limitazioni di percorso e cancellazioni di treni. Bus sostitutivi per i treni regionali del nodo di Roma. Tra le diverse linee coinvolte, la Roma Albano Frascati Velletri, la Roma Napoli Via Formia e la Roma Nettuno. Maggiori informazioni su queste altre notizie sono disponibili sul sito roma.luceverde.it.
0: Globo Vintage.
3: Don't touch that dial. Wait for me. I'll be back.
4: Ad agosto in città non c'è traffico, trovi parcheggio ovunque. Che meraviglia!
5: Sì, peccato che tu non abbia un'auto.
4: È proprio questo il problema. Quasi quasi vado subito a prenderne una.
5: Così parcheggi sotto casa?
4: Anche, ma soprattutto ci vado al mare.
5: Allora vai da Romana Auto. Con tutte le auto che hanno, qualcosa trovi di sicuro.
4: Perfetto. Allora, prima scelgo l'auto, poi scelgo la spiaggia.
6: Romana

0: www.tennisotto.it.
1: Un circolo per il tennis e il padel immerso nel parco dell'Appia Antica? Solo su Cash Globo ottieni ticket al 50% di sconto su tutti i servizi offerti dal centro sportivo con campi in terra rossa, padel, area fitness, piscina e area bimbi. Con 50 euro di spesa ne ottieni 100 di credito e i ticket sono cumulabili. Visita cashglobo.it, cerca circolo e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.
0: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Spazi comodi e avvolgenti da condividere con gli amici. Sistemi di sicurezza intelligente per vivere più spensierati. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. E in più tre tagliandi di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
2: Ti aspettiamo a Roma da Auto Royal Company Lexus Roma Nord in via Salaria 1259.
3: L'energia dei dischi che hanno fatto

0: back.
1: Speciale agosto chilometri zero da Valentino, concessionaria Volkswagen.
2: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo. Scontate fino al 28% con extra bonus di 1.000 euro.
1: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
2: E poi usato garantito di tutte le marche, con zero anticipo e passaggio omaggio.
1: Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
2: Ad agosto, mega store sempre aperti. Info su valentinoautomobili.it.
3: E te lo voglio di.
4: Cosa?
3: E te lo voglio di.
4: Che cosa?
3: Senti un po'.
5: E te lo voglio di. Il terzo volume dell'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Le lettere alla Roma. Da quelle dei soldati al fronte agli striscioni della curva sud. Le lettere di un popolo. Ordinalo su iosonoromanista.it e scopri le parole che hanno fatto la letteratura della storia romanista.
6: Questa è la

0: Sedersi a tavola, è pronto!
1: Arriviamo!
2: Da oltre 50 anni siamo al tuo fianco e ti accompagniamo ogni giorno sulla tua tavola. Top Supermercati, la grande convenienza di qualità. Supermercati!
3: Globo Vintage Meteo.
4: Amici di Globo Vintage, ben ritrovati da Emma Parigi di Trebi Meteo. Un buon avvio della nuova settimana, questo lunedì 24 agosto sul Lazio. Il tempo si mantiene asciutto ed assolato, con clima caldo senza eccessi. Tuttavia, nella notte e domani mattina, il transito di un veloce fronte atlantico riporterà un po' di nubi e locali precipitazioni, ma dureranno poco. Già domani pomeriggio il tempo tornerà ad essere asciutto, con schiarite via via più ampie. Il clima resterà caldo, seppur con un leggero calo delle temperature massime. In diverse località, ad esempio su Roma, toccheremo picchi domani di 32-33 gradi. Dettagli maggiori vi attendono sull'app di Trebi Meteo.
3: Globo Vintage.
5: Don't touch that dial. Wait for me. I'll be back.
6: Organizza la tua festa indimenticabile su un bus notturno per le strade di Roma. Solo su Cash Globo ottieni ticket cumulabili scontati al 50% per affittare il tuo bus esclusivo con cameriere fino a 50 persone di capienza per un party mozzafiato. Visita cashglobo.it, cerca bus e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato!
7: Ragazzi, volete vedere la gallery delle vacanze?
8: Sì, facci sognare!
7: Questo è l'ingresso del parcheggio e questo è il mio posto, una suite. Ah, e questa è la vista dal finestrino della macchina. Favolosa!
8: Sì, ma poi dove sei andato?
7: Dopo, al mare forse, o in montagna, beh.
9: Una vacanza da ricordare inizia con Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.

0: Aptodis, averla ti conviene!
1: Aptodis, averla ti conviene! Aptodis, averla ti conviene! Potrei ripetere questo tormentone per far entrare l'Aptodis nella tua testa, ma sai una cosa? Non servirebbe ripeterlo! L'Aptodis si fa ricordare da sola!
2: Con la nuova Aptodis hai offerte esclusive, coupon e premi imperdibili! Dal 20 al 30 agosto approfitta delle tante offerte imperdibili! Tonno in olio di semi di girasole re di tonno, confezione da 4 per 80 grammi a 2,39 euro, solo con Aptodis! Todis, buongiorno convenienza!
3: Nel mondo dell'edilizia la differenza non si promette, si costruisce. In Baiocco Holding gestiamo ogni fase del lavoro con le nostre 3M, mezzi, materiali e manodopera. Grazie a tecnologia all'avanguardia e una solida organizzazione, realizziamo soluzioni precise, affidabili e su misura. Baiocco Holding, 800 300 300. Chiamare gli altri è inutile.
4: Ad agosto in città non c'è traffico, trovi parcheggio ovunque. Che meraviglia!
5: Sì, peccato che tu non abbia un'auto.
4: È proprio questo il problema. Quasi quasi vado subito a prenderne una.
5: Così parcheggi sotto casa?
4: Anche, ma soprattutto ci vado al mare.
5: Allora vai da Romana Auto. Con tutte le auto che hanno, qualcosa trovi di sicuro.
4: Perfetto! Allora, prima scelgo l'auto, poi scelgo la spiaggia.
6: Ad agosto vieni da Romana Auto. Oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
7: L'energia dei dischi che hanno fatto

0: 8 mesi fino a 6.000 euro di vantaggi su oltre 400 vetture usate disponibili subito, di tutte le marche.
1: SUV, City Car, berline, scegli la tua prossima auto con tutta la convenienza che cercavi.
0: E puoi finanziare fino a 60 mesi a tasso zero, oppure pagare in contanti.
1: Più scelta, più occasioni, più sicurezza, per partire senza pensieri.
0: Non aspettare, la tua estate parte da qui.
1: Ti aspettiamo da AutoEquip in via Giovanni Ciampini 1259, uscita 23, Appia Gra.
0: Scopri di più su gruppoautoequip.it.
2: E te lo voglio di.
3: Cosa?
2: Te lo voglio di.
3: Che cosa?
2: Senti un po'.
4: E te lo voglio di. Il terzo volume dell'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Le lettere alla Roma. Da quelle dei soldati al fronte agli striscioni della curva sud. Le lettere di un popolo. Ordinalo su iosonoromanista.it e scopri le parole che hanno fatto la letteratura della storia romanista.
5: Dem Supermercati, dal 21 agosto al 1 settembre, preparati a una convenienza XXL. Tonno Riumare all'olio di oliva, 7 confezioni da 80 grammi a soli 6,99 euro.
6: Sognerai qui da noi, nei supermercati Dem.
5: Dem, ogni giorno il meglio.
7: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
8: Scegli Big, vedrai il tuo brand scalare il mercato, video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
9: Think big, become big.

0: Organizza la tua festa indimenticabile su un bus notturno per le strade di Roma. Solo su Cash Globo ottieni ticket cumulabili scontati al 50% per affittare il tuo bus esclusivo con cameriere fino a 50 persone di capienza per un party mozzafiato. Visita cashglobo.it, cerca bus e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato!
1: Ad agosto in città non c'è traffico, trovi parcheggio ovunque. Che meraviglia!
2: Sì, peccato che tu non abbia un'auto.
1: È proprio questo il problema. Quasi quasi vado subito a prenderne una.
2: Così parcheggi sotto casa?
1: Anche, ma soprattutto ci vado al mare.
2: Allora vai da Romana Auto. Con tutte le auto che hanno, qualcosa trovi di sicuro.
1: Perfetto, allora prima scelgo l'auto, poi scelgo la spiaggia.
3: Ad agosto vieni da Romana Auto. Oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, a Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
4: Vintage Arena.

0: giorno ti facciamo vivere gli anni 70, 80 e 90
1: con la musica che ha fatto la storia, ma non è abbastanza.
0: Su Globo Vintage va in onda.

0: Pillole di memoria pop. Tutti i giorni.
1: In ogni momento. Su Globo Vinter.
2: Don't touch that dial. Wait for me. I'll be back.
3: Riscopri le sensazioni di una strada tutta tua con Lexus NX, plug-in hybrid di ultima generazione e fino a 292 cavalli per dare più energia alle tue emozioni. Lexus NX Hybrid e plug-in hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 chilometri. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
4: Ti aspettiamo a Roma da Auto Royal Company Lexus Roma Nord in via Salaria 1259.
5: Nel mondo dell'edilizia la differenza non si promette, si costruisce. In Baiocco Holding gestiamo ogni fase del lavoro con le nostre 3M, mezzi, materiali e manodopera. Grazie a tecnologie all'avanguardia e a una solida organizzazione, realizziamo soluzioni precise, affidabili e su misura. Baiocco Holding, 800 300 300. Chiamare gli altri è inutile.
6: Dem Supermercati, dal 21 agosto al 1 settembre, preparati a una convenienza XXL. Birra Peroni nastro azzurro, bottiglia da 62 centilitri a soli 99 centesimi.
7: Sognerai qui da noi, nei supermercati Dem.
6: Ogni giorno il meglio.
8: Da Valentino, concessionaria Volkswagen, ultime disponibilità a chilometri zero, scontate fino al 28% con extra bonus di 1000 euro. Agosto, megastore sempre aperti. ValentinoAutomobili.it.
9: L'energia dei dischi che hanno fatto

0: Per arrivare a mixare il mattino presto su Globo Vintage, DJ Osso cominciò col mettere la sveglia alle 5:15. Oggi, a forza di esperimenti continui, è arrivato a metterla alle 6:28. Vale dire, al limite delle possibilità umane.
1: Sì.
0: Tutto è calcolato sul filo dei secondi. 4 secondi per riprendere conoscenza. 5 secondi per prendere le cuffie. 3 secondi per sbattere la testa contro il muro.
1: Scusi.
0: Più 6 secondi per chiedersi cosa mai lo spinse un giorno ad andare in onda tutte le mattine su Globo Vintage. 9 secondi per selezionare la musica.
1: Posto.
0: 3.000 dati megabyte.
1: Non mi può dare una mano lei?
2: La sveglia per tutti è alle 6:30, 7:30 e 8:30.
3: Con i mix-

0: TXXL Protection. La tua sicurezza è la nostra priorità. Offriamo addetti al controllo e steward per discoteche, eventi, stadi, servizi di sicurezza personale e indagini difensive con valenza penale. Security XXL Protection. Professionalità e discrezione al tuo servizio. Seguici su Instagram.
1: L'estate finisce e settembre è il momento giusto per ripartire da te. Even Sporting Club. 7 sedi a Roma con sala pesi, corsi, piscina, spa e personal training. È partita la nuova stagione. Scopri la promozione su evensportingclub.it. Even. Roma. Si allena qui.
2: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il caro vita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
3: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 20 al 30 agosto approfitta delle tante offerte imperdibili. Prosciutto cotto Tiziano, selezione Parmacotto, 2 etti a 2 euro.
4: Todis, buongiorno convenienza.
5: E te lo voglio di.
6: Cosa?
5: E te lo voglio di.
6: Che cosa?
5: Senti un po'.
7: E te lo voglio di. Il terzo volume dell'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Le lettere alla Roma. Da quelle dei soldati al fronte agli striscioni della curva sud. Le lettere di un popolo. Ordinalo su iosonoromanista.it e scopri le parole che hanno fatto la letteratura della storia romanista.

0: Globo Vintage Meteo.
1: La convenienza al top, la qualità al top, supermercati top, è con te.
2: Ragazzi, a tavola, è pronto!
3: Arriviamo!
2: Da oltre 50 anni siamo al tuo fianco e ti accompagniamo ogni giorno sulla tua tavola. Top Supermercati, la grande convenienza di qualità.
1: Top Supermercati.
0: Globo Vintage Meteo.
4: Amici di Globo Vintage, ben ritrovati da Emma Parigi di Trebi Meteo. Un buon avvio della nuova settimana questo lunedì 24 agosto sul Lazio. Il tempo si mantiene asciutto ed assolato con clima caldo senza eccessi. Tuttavia nella notte e domani mattina il transito di un veloce fronte atlantico riporterà un po' di nubi e locali precipitazioni, ma dureranno poco. Già domani pomeriggio il tempo tornerà ad essere asciutto con schiarite via via più ampie. Il clima resterà caldo seppur con un leggero calo delle temperature massime. In diverse località, ad esempio su Roma, toccheremo picchi domani di 32-33 gradi. Dettagli maggiori vi attendono sull'app di Trebi Meteo.
0: Globo Vintage.
5: Don't touch that dial. Wait for me. I'll be back.
6: Organizza la tua festa indimenticabile su un bus notturno per le strade di Roma. Solo su Cash Globo ottieni ticket cumulabili scontati al 50% per affittare il tuo bus esclusivo con cameriere fino a 50 persone di capienza per un party mozzafiato. Visita cashglobo.it, cerca bus e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato!
7: Ad agosto in città non c'è traffico, trovi parcheggio ovunque. Che meraviglia!
8: Sì, peccato che tu non abbia un'auto.
7: È proprio questo il problema. Quasi quasi vado subito a prenderne una.
8: Così parcheggi sotto casa?
7: Anche, ma soprattutto ci vado al mare.
8: Allora vai da Romana Auto. Con tutte le auto che hanno, qualcosa trovi di sicuro.
7: Perfetto! Allora, prima scelgo l'auto, poi scelgo la spiaggia.
9: Romana Auto!
8: Ad agosto, vieni da Romana Auto.

0: Radio.it.
1: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
2: Scegli Big, vedrai il tuo brand scalare il mercato, video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
3: Think Big, Become Big.

0: su Globo Vintage.
1: Retrogrammi.
0: Pillole di memoria pop.
1: Anni 80. In ogni epoca saltare un giorno di scuola ha avuto il sapore della libertà, ma solo un film ha trasformato un'assenza in leggenda. Questa è la storia di una commedia generazionale diventata un inno alla libertà adolescenziale.
2: Davvero incredibile. Una delle peggiori commedie della mia carriera e non ne hanno dubitato per un secondo. Come si può pretendere che uno accetti di andare a scuola in una giornata così?
1: È l'11 giugno 1986, quando nei cinema americani esce Una pazza giornata di vacanza, quarto film scritto e diretto dal guru dei teen movie, John Hughes. Ferris Bueller, liceale brillante e scanzonato, decide di marinare la scuola con la fidanzata Sloane e il tormentato amico Cameron per vivere un'indimenticabile giornata a Chicago.
3: Una Ferrari del 1961, Ferrari 250 GT California. Mio padre ha impiegato 3 anni per restaurarla. È il suo grande amore.
2: E il suo grande errore è non aver chiuso a chiave il garage.
1: A bordo della Ferrari, i tre si lanciano in un'avventura che sfugge al controllo degli adulti e del preside Rooney, deciso a smascherarli.
4: La pericolosità di un soggetto come Ferris Bueller sta nel cattivo esempio che dà ai bravi ragazzi, cara Grace. L'ultima cosa che serve alla mia carriera sono centinaia di discepoli di Bueller che si aggirano nei corridoi.
1: Tra musei, partite di baseball e una travolgente parata con Twist and Shout dei Beatles, Ferris insegna a godersi la vita anche solo per un giorno.
5: Sono stata benissimo oggi.
2: Già, ci siamo divertiti.
5: Credi che Cameron starà meglio adesso?
2: Oh, sì, sì, sicuro. Oggi, per la prima volta nella sua vita, si è sentito forte.
1: Ciò che rese il film davvero unico fu il dialogo diretto di Ferris con lo spettatore, una trovata allora rivoluzionaria, poi diventata un classico. Sotto la superficie scanzonata c'è anche un racconto di amicizia e crescita, con Cameron che trova, forse per la prima volta, il coraggio di affrontare se stesso. E in fondo, chi non ha mai sognato di marinare la scuola a bordo di una Ferrari?
2: Oh yeah. Siete ancora qui? Il film è finito. Andatevene via.
0: Retrogrammi torna più tardi.
1: Questa è

0: oscurità della notte hai bisogno di un'esperienza unica.
1: Dal valore speciale.
0: Night Drive. La playlist esclusiva dei tuoi viaggi notturni.
1: Su Globo Vintage.
0: Lasciati trasportare da una colonna sonora 70, 80 e 90.
1: Avvolgente e suggestiva.
0: Da mezzanotte alle due, quando la città dorme.
1: La musica di Night Drive ti porta sempre più lontano.
0: Night Drive, anche questa notte.
1: Su Globo Vintage.
2: Don't touch that dial. Wait for me. I'll be back.
3: Quest'estate cambia marcia con l'usato AutoEquip.
4: Solo per questo mese fino a 6.000 euro di vantaggi su oltre 400 vetture usate disponibili subito, di tutte le marche.
3: SUV, City Car, Berline, scegli la tua prossima auto con tutta la convenienza che cercavi.
4: E puoi finanziare fino a 60 mesi a tasso zero, oppure pagare in contanti.
3: Più scelta, più occasioni, più sicurezza, per partire senza pensieri.
4: Non aspettare, la tua estate parte da qui.
3: Ti aspettiamo da AutoEquip in via Giovanni Ciampini 1259, uscita 23, Appia Gra.
4: Scopri di più su gruppoautoequip.it.
5: Nel mondo dell'edilizia la differenza non si promette, si costruisce. In Baiocco Holding gestiamo ogni fase del lavoro con le nostre 3M, mezzi, materiali e manodopera. Grazie a tecnologie all'avanguardia e a una solida organizzazione, realizziamo soluzioni precise, affidabili e su misura. Baiocco Holding, 800 300 300. Chiamare gli altri è inutile.
6: Speciale agosto chilometri zero da Valentino, concessionaria Volkswagen.
7: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo, scontate fino al 28% con extra bonus di 1.000 euro.
6: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
7: E poi usato garantito di tutte le marche, con zero anticipo e passaggio omaggio.
6: Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
7: Ad agosto, mega store sempre aperti. Info su valentinoautomobili.it.
0: L'energia dei dischi che hanno fatto

0: Il sabato e la domenica, dalle 19 alle 21, su Globo Vintage c'è
1: Vintage Arena Extra Large.
2: Hanno ucciso l'uomo ragno, chi sia stato non si sa.
3: The summer is mine.
1: Due ore con le canzoni che hanno acceso le

0: dalle 19 alle 21 su Globo Vintage. Don't touch that dial. Wait for me.
1: I'll be back. Ormai al giorno d'oggi farsi pubblicità online è diventato un vero e proprio lavoro, ma visto che non tutti hanno il tempo o le capacità di stare dietro ai social, c'è bisogno di affidarsi a un'agenzia specializzata che con le sue idee sempre nuove e originali è pronta ad occuparsi di tutto il lato digital. E per parlare di tutto questo oggi è qui con me Giorgio Di Big. Ciao Giorgio!
2: Ciao, ciao a tutti!
1: Ho detto bene Giorgio, vuoi aggiungere qualcosa tu?
2: Hai detto benissimo, Big aiuta professionisti e aziende a farsi notare online ma anche offline con dei contenuti e dei video che sono pensati per raggiungere nuovi clienti, non solo per ottenere dei like.
1: Ok, ma come funziona tutto nel dettaglio?
2: Allora, la prima cosa che facciamo è conoscere meglio il cliente, lo facciamo con una call conoscitiva gratuita online, studiamo il brand, studiamo i servizi e poi gli presentiamo un progetto dettagliato che è adatto al suo settore. A quel punto ci mettiamo subito al lavoro, andiamo da lui, registriamo i contenuti, lui non deve preoccuparsi di niente, i nostri clienti stanno tranquilli, gestiamo noi i loro profili e le campagne social e gli portiamo potenziali clienti alleggerendogli tanto il lavoro.
1: Fantastico, ma se poi avessi bisogno di qualcosa di diverso?
2: Nessun problema, Big è un'agenzia di comunicazione e produzione video a 360 gradi perché realizziamo le creatività, i documentari aziendali oppure dei veri e propri podcast, insomma tutto ciò che serve a dare visibilità ai brand oggi.
1: Ecco, se cercate qualcosa di originale, adesso sapete a chi rivolgervi. Giorgio, a questo punto vogliamo i contatti.
2: È facilissimo, basta compilare il form sul sito pensaingrande.it e prenotare una call gratuita.
1: Visita subito il sito pensaingrande.it. Think big, become big.
3: Nel mondo dell'edilizia la differenza non si promette, si costruisce. In Baiocco Holding gestiamo ogni fase del lavoro con le nostre 3M, mezzi, materiali e manodopera. Grazie a tecnologia all'avanguardia e a una solida organizzazione, realizziamo soluzioni precise, affidabili e su misura. Baiocco Holding, 800 300 300. Chiamare gli altri è inutile.
4: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Spazi comodi e avvolgenti da condividere con gli amici. Sistemi di sicurezza intelligente per vivere più spensierati. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. E in più tre tagliandi di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
5: Ti aspettiamo a Roma da Auto Royal Company Lexus Roma Nord in via Salaria 1259.
6: Oh Mario, bentornato! E le vacanze, com'era il resort?
7: Un disastro!
6: Ah, e le escursioni?
7: Abbiamo naufragato!
6: E tua moglie?
7: È scappata! Con uno del posto!
6: Mario, ma cosa ti è piaciuto?
7: Il parcheggio. Vedessi il parcheggio!
8: Ogni vacanza è perfetta se scegli Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.

0: touch that dial. Wait for me. I'll be back.
1: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matita e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
2: Organizza la tua festa indimenticabile su un bus notturno per le strade di Roma. Solo su Cash Globo ottieni ticket cumulabili scontati al 50% per affittare il tuo bus esclusivo con cameriere fino a 50 persone di capienza per un party mozzafiato. Visita cashglobo.it, cerca bus e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato!
3: Ad agosto in città non c'è traffico, trovi parcheggio ovunque. Che meraviglia!
4: Sì, peccato che tu non abbia un'auto.
3: È proprio questo il problema. Quasi quasi vado subito a prenderne una.
4: Così parcheggi sotto casa?
3: Anche, ma soprattutto ci vado al mare.
4: Allora vai da Romana Auto. Con tutte le auto che hanno, qualcosa trovi di sicuro.
3: Perfetto! Allora prima scelgo l'auto, poi scelgo la spiaggia.
5: Ad agosto vieni da Romana Auto. Oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
6: Vintage Arena.

0: L'estate finisce e settembre è il momento giusto per ripartire da te. Even Sporting Club. 7 sedi a Roma con sala pesi, corsi, piscina, spa e personal training. È partita la nuova stagione. Scopri la promozione su evensportingclub.it. Even. Roma si allena qui.
1: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il carovita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
0: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 20 al 30 agosto approfitta delle tante offerte imperdibili. Vino da tavola rosso o bianco 75 cl a 1 euro.
2: Todis, buongiorno convenienza!
0: Riscopri le sensazioni di una strada tutta tua con Lexus NX, plug-in hybrid di ultima generazione e fino a 292 cavalli per dare più energia alle tue emozioni. Lexus NX Hybrid e plug-in hybrid, la potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
3: Ti aspettiamo a Roma da Auto Royal Company Lexus Roma Nord in via Salaria 1259.
4: L'energia dei dischi che hanno fatto ballare il mondo negli anni 70, 80 e 90.

0: giorno ti facciamo vivere gli anni 70, 80 e 90
1: con la musica che ha fatto la storia, ma non è abbastanza.
0: Su Globo Vintage vai in onda.

0: che ti farà emozionare.
1: Retrogradio.
0: Pillole di memoria pop. Tutti i giorni.
1: In ogni momento. Su Globo Vintage.
2: Don't touch that dial. Wait for me. I'll be back.
3: Speciale agosto chilometri zero. Da Valentino, concessionaria Volkswagen.
4: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo. Scontate fino al 28% con extra bonus di 1000 euro.
3: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
4: E poi usato garantito di tutte le marche, con zero anticipo e passaggio omaggio.
3: Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
4: Ad agosto, mega store sempre aperti. Info su valentinoautomobili.it.
5: Dem Supermercati, dal 21 agosto al 1 settembre, preparati a una convenienza XXL. Cozze Italia a solo 98 centesimi al chilo.
6: Sognerai qui da noi nei supermercati Dem.
5: Ogni giorno il meglio.
7: E te lo voglio di.
8: Cosa?
7: E te lo voglio di.
8: Che cosa?
7: Senti un po'.
9: E te lo voglio di. Il terzo volume dell'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Le lettere alla Roma. Da quelle dei soldati al fronte agli striscioni della curva sud. Le lettere di un popolo. Ordinalo su iosonoromanista.it e scopri le parole che hanno fatto la letteratura della storia romanista.
10: Questa è la storia

0: Globo Vintage Meteo.
1: La convenienza al top, la qualità al top, supermercati top, è con te.
2: Ragazzi, a tavola, è pronto!
3: Arriviamo!
2: Da oltre 50 anni siamo al tuo fianco e ti accompagniamo ogni giorno sulla tua tavola. Top Supermercati, la grande convenienza di qualità.
1: Top Supermercati.
0: Globo Vintage Meteo.
4: Amici di Globo Vintage, ben ritrovati da Emma Parigi di Trebi Meteo. Un buon avvio della nuova settimana questo lunedì 24 agosto sul Lazio. Il tempo si mantiene asciutto ed assolato con clima caldo senza eccessi. Tuttavia nella notte e domani mattina il transito di un veloce fronte atlantico riporterà un po' di nubi e locali precipitazioni, ma dureranno poco. Già domani pomeriggio il tempo tornerà ad essere asciutto con schiarite via via più ampie. Il clima resterà caldo seppur con un leggero calo delle temperature massime. In diverse località, ad esempio su Roma, toccheremo picchi domani di 32-33 gradi. Dettagli maggiori vi attendono sull'app di Trebi Meteo.
0: Globo Vintage.
5: Don't touch that dial. Wait for me. I'll be back.
6: Organizza la tua festa indimenticabile su un bus notturno per le strade di Roma. Solo su Cash Globo ottieni ticket cumulabili scontati al 50% per affittare il tuo bus esclusivo con cameriere fino a 50 persone di capienza per un party mozzafiato. Visita cashglobo.it, cerca bus e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.
7: E te lo voglio di.
8: Cosa?
7: E te lo voglio di.
8: Che cosa?
7: Senti un po'.
9: E te lo voglio di. Il terzo volume dell'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Le lettere alla Roma, da quelle dei soldati al fronte agli striscioni della curva sud. Le lettere di un popolo. Ordinalo su iosonoromanista.it e scopri le parole che hanno fatto la letteratura della storia romanista.
0: Vintage

0: nuovo vintage.
1: Traffico.
2: Bentrovati, bloccata con code per incendio la A12 Roma Civitavecchia, tra Torre in Pietra e Cerveteri la Dispoli, in direzione della via Aurelia. Code nella direzione opposta verso Roma per fumo. Traffico intenso con code a tratti sulla 1 Firenze-Roma, tra Punzano Romano Solatte e Orvieto verso Firenze. Traffico intenso con code anche sul tratto Roma-Napoli della A1, tra Ceprano e Colleferro, in direzione di Roma. E a Roma File si registrano al momento per lavori

0: Portonaccio alla tangenziale est. Lavori proprio sul tratto urbano della Roma-L'Aquila. Chiuso, lo ricordiamo, fino al prossimo 28 agosto tra il bivio per la tangenziale est e lo svincolo di Portonaccio in direzione del raccordo anulare. Alle 20.45 di questa sera all'Olimpico, per il posticipo della prima giornata di campionato di Serie A, la Roma ospiterà la Fiorentina. Dal pomeriggio disciplina provvisoria di traffico nell'area circostante lo stadio. Prestare quindi attenzione alla segnaletica. Ma per i dettagli di queste ed altre notizie potete consultare il sito roma.luceverde.it. Ed è tutto da Sonia Cerquetani, grazie per l'attenzione.
1: Globo Vintage.
2: Don't touch that dial. Wait for me. I'll be back.
3: Quest'estate cambia marcia con l'usato AutoEquip.
4: Solo per questo mese fino a 6.000 euro di vantaggi su oltre 400 vetture usate disponibili subito, di tutte le marche.
3: SUV, City Car, Berline, scegli la tua prossima auto con tutta la convenienza che cercavi.
4: E puoi finanziare fino a 60 mesi a tasso zero, oppure pagare in contanti.
3: Più scelta, più occasioni, più sicurezza, per partire senza pensieri.
4: Non aspettare, la tua estate parte da qui.
3: Ti aspettiamo da AutoEquip in via Giovanni Ciampini 1259, uscita 23, Appia Gra.
4: Scopri di più su gruppoautoequip.it.
5: Nel mondo dell'edilizia la differenza non si promette, si costruisce. In Baiocco Holding gestiamo ogni fase del lavoro con le nostre 3M, mezzi, materiali e manodopera. Grazie a tecnologia all'avanguardia e a una solida organizzazione, realizziamo soluzioni precise, affidabili e su misura. Baiocco Holding, 800 300 300. Chiamare gli altri è inutile.
6: Da Valentino, concessionaria Volkswagen, ultime disponibilità chilometri zero scontate fino al 28% con extra bonus di 1000 euro. Agosto, Megastore sempre aperti. ValentinoAutomobili.it.
7: Organizza la tua festa indimenticabile su un bus notturno per le strade di Roma. Solo su Cash Globo ottieni ticket cumulabili scontati al 50% per affittare il tuo bus esclusivo con cameriere fino a 50 persone di capienza per un party mozzafiato. Visita cashglobo.it, cerca bus e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato!
8: Ad agosto in città non c'è traffico, trovi parcheggio ovunque. Che meraviglia!
9: Sì, peccato che tu non abbia un'auto.
8: È proprio questo il problema. Quasi quasi vado subito a prenderne una.
9: Così parcheggi sotto casa?
8: Anche, ma soprattutto ci vado al mare.
9: Allora vai da Romana Auto. Con tutte le auto che hanno, qualcosa trovi di sicuro.
8: Perfetto! Allora, prima scelgo l'auto, poi scelgo la spiaggia.
10: Romana Auto!
11: Ad agosto, vieni da Romana Auto.

0: giocato sul filo dei secondi.
1: Dalle 6 alle 9
2: su Globo VIP.
3: Don't touch that dial. Wait for me. I'll be back.
4: Aptodis, averla ti conviene. Aptodis, averla ti conviene. Aptodis, averla ti conviene. Potrei ripetere questo tormentone per far entrare l'Aptodis nella tua testa, ma sai una cosa? Non servirebbe ripeterlo. L'Aptodis si fa ricordare da sola.
5: Con la nuova Aptodis hai offerte esclusive, coupon e premi imperdibili. Dal 20 al 30 agosto approfitta delle tante offerte imperdibili. Tonno in olio di semi di girasole re di tonno, confezione da 4 per 80 grammi a 2,39 euro, solo con Aptodis. Todis, buongiorno convenienza.
6: Security XXL Protection. La tua sicurezza è la nostra priorità. Offriamo addetti al controllo e steward per discoteche, eventi, stadi, servizi di sicurezza personale e indagini difensive con valenza penale. Security XXL Protection. Professionalità e discrezione al tuo servizio. Seguici su Instagram.
7: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Spazi comodi e avvolgenti da condividere con gli amici. Sistemi di sicurezza intelligente per vivere più spensierati. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. In più, 3 tagliandi di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
8: Ti aspettiamo a Roma da Auto Royal Company Lexus Roma Nord in via Salaria 1259.

0: Allora, Venticcia, mo ti spiego come scarica l'app di Globo Vintage, eh? Dunque, prendi il telefono, vai sull'App Store, cerchi Globo Vintage e te la scarichi a gratis, capito? Una volta installata è semplice. Entri, premi play e ti ascolti Globo Vintage, eh? Ah, funziona pure con Apple CarPlay e Android Auto. Ripeti un po'.
1: Rubo un telefono. Poi premo play e vado sull'Art Store. Lo scarico e poi quando sto in macchina domando d'un certo robot vintage.
0: Ecco, appena l'hai trovato, te ci fai via pizza dal robot vintage. E mo pia via pannaffan che tanta strada sai.
2: Scarica anche tu l'app ufficiale dal Digital Store del tuo smartphone.
3: Questa è la storia.
2: Globo Vintage.
4: Don't touch that dial. Wait for me. I'll be back.
5: Organizza la tua festa indimenticabile su un bus notturno per le strade di Roma. Solo su Cash Globo ottieni ticket cumulabili scontati al 50% per affittare il tuo bus esclusivo con cameriere fino a 50 persone di capienza per un party mozzafiato. Visita cashglobo.it, cerca bus e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato!
6: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
7: Scegli Big, vedrai il tuo brand scalare il mercato, video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
8: Think big, become big.
2: Vintage Arena.

0: Globo Vintage.
1: Traffico.
2: Bentrovati sulla A1 Firenze-Roma, il traffico intenso sta provocando code a tratti tra Ponzano Romano Soratte e Chiusi-Chianciano Terme, verso Firenze. Trafficata anche la A1 Roma-Napoli, code a tratti tra Ceprano e Valmontone verso Roma. In provincia di Rieti fino al 29 di agosto il cielo sopra Poggio Bustone sarà teatro del campionato italiano di parapendio 2026. Non si escludono rallentamenti lungo la Salaria. Proseguono i lavori sul raccordo Viterbo-Terni con transito su carreggiata ridotta tra Vitorchiano e Bomarzo verso Orte. Frequente la formazione di rallentamenti. Da oggi al 30 di agosto per lavori alla stazione Termini alcune linee regionali dei treni andranno incontro a cancellazioni, variazioni di orario e sostituzioni di treni con bus. A essere coinvolte tra le altre le linee Roma-Albano-Frascati-Velletri, Roma-Napoli-Via Formia e Roma-Nettuno. È tutto, grazie per l'attenzione.
0: Globo Vintage.
3: Don't touch that dial. Wait for me, I'll be back.
4: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matita e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
5: Quest'estate cambia marcia con l'usato AutoEquip.
6: Solo per questo mese fino a 6.000 euro di vantaggi su oltre 400 vetture usate disponibili subito, di tutte le marche.
5: SUV, City Car, Berline, scegli la tua prossima auto con tutta la convenienza che cercavi.
6: E puoi finanziare fino a 60 mesi a tasso zero, oppure pagare in contanti.
5: Più scelta, più occasioni, più sicurezza, per partire senza pensieri.
6: Non aspettare, la tua estate parte da qui.
5: Ti aspettiamo da AutoEquip in via Giovanni Ciampini 1259, uscita 23, Appia Gra.
6: Scopri di più su gruppoautoequip.it.
7: Nel mondo dell'edilizia la differenza non si promette, si costruisce. In Baiocco Holding gestiamo ogni fase del lavoro con le nostre 3M, mezzi, materiali e manodopera. Grazie a tecnologia all'avanguardia e a una solida organizzazione, realizziamo soluzioni precise, affidabili e su misura. Baiocco Holding, 800 300 300. Chiamare gli altri è inutile.
8: Speciale agosto chilometri zero da Valentino, concessionaria Volkswagen.
9: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo, scontate fino al 28% con extra bonus di 1.000 euro.
8: Imperdibili promozioni su tutta la gamma anche a noleggio.
9: E poi usato garantito di tutte le marche con zero anticipo e passaggio omaggio.
8: Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
9: Ad agosto mega store sempre aperti. Info su valentinoautomobili.it.
10: Ragazzi, volete vedere la gallery delle vacanze?
11: Sì, facci sognare!
10: Questo è l'ingresso del parcheggio e questo è il mio posto, una suite. Ah, e questa è la vista dal finestrino della macchina. Favolosa!
11: Sì, ma poi dove sei andato?
10: Dopo, al mare forse, o in montagna, boh.
12: Una vacanza da ricordare inizia con Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.
13: Ad agosto in città non c'è traffico, trovi parcheggio ovunque. Che meraviglia!
14: Sì, peccato che tu non abbia un'auto.
13: È proprio questo il problema. Quasi quasi vado subito a prenderne una.
14: Così parcheggi sotto casa?
13: Anche, ma soprattutto ci vado al mare.
14: Allora vai da Romana Auto. Con tutte le auto che hanno, qualcosa trovi di sicuro.
13: Perfetto. Allora, prima...

0: Quando la tua auto fende l'oscurità della notte, hai bisogno di un'esperienza unica.
1: Dal valore speciale. Night Drive. Night
0: Drive. La playlist esclusiva dei tuoi viaggi notturni.
1: Su Globo Vintage.
0: Lasciati trasportare da una colonna sonora 70, 80 e 90.
1: Avvolgente e suggestiva.
0: Da mezzanotte alle due.
1: Quando la città dorme.
0: La musica di Night Drive ti porta sempre più lontano.
1: Night Drive, anche questa notte
0: su Globo Vintage.
2: Don't touch that dial. Wait for me, I'll be back.
3: Nel mondo dell'edilizia la differenza non si promette, si costruisce. In Baiocco Holding gestiamo ogni fase del lavoro con le nostre 3M, mezzi, materiali e manodopera. Grazie a tecnologia all'avanguardia e una solida organizzazione, realizziamo soluzioni precise, affidabili e su misura. Baiocco Holding, 800 300 300. Chiamare gli altri è inutile.
4: Speciale agosto chilometri zero da Valentino, concessionaria Volkswagen.
5: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo. Scontate fino al 28% con extra bonus di 1000 euro.
4: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
5: E poi usato garantito di tutte le marche, con zero anticipo e passaggio omaggio.
4: Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
5: Ad agosto, mega store sempre aperti. Info su valentinoautomobili.it.
0: Questa è la storia.

0: Globo Vintage Meteo.
1: La convenienza al top, la qualità al top, supermercati top, è con te.
2: Ragazzi, a tavola, è pronto!
3: Arriviamo!
4: Da oltre 50 anni siamo al tuo fianco e ti accompagniamo ogni giorno sulla tua tavola. Top Supermercati, la grande convenienza di qualità.
1: Top Supermercati.
0: Globo Vintage Meteo.
5: Un saluto agli amici di Globo Vintage da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo.
6: Le regioni centrali per questo inizio di settimana vedranno tempo decisamente più stabile sulle tirreniche. Nella prima parte della settimana ampi spazi soleggiati, eccezione fatta per qualche disturbo atteso sulla medio-alta Toscana. Per il resto giornate di bel tempo con clima estivo ma senza eccessi. Per tutti i dettagli, come sempre, vi invitiamo a consultare in tempo reale l'app gratuita di 3B Meteo.
0: Globo Vintage.
7: Touch that dial. Wait for me. I'll be back.
8: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matita e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
9: Organizza la tua festa indimenticabile su un bus notturno per le strade di Roma. Solo su Cash Globo ottieni ticket cumulabili scontati al 50% per affittare il tuo bus esclusivo con cameriere fino a 50 persone di capienza per un party mozzafiato. Visita cashglobo.it, cerca bus e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.
10: E te lo voglio di.
11: Cosa?
10: E te lo voglio di.
11: Che cosa?
10: Senti un po'.
12: E te lo voglio di. Il terzo volume dell'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Le lettere alla Roma. Da quelle dei soldati al fronte agli striscioni della curva sud. Le lettere di un popolo. Ordinalo su iosonoromanista.it e scopri le parole che hanno fatto la letteratura della storia romanista.

0: sera su Globo Vintage.
1: Retrogrammi.
0: Pillole di memoria pop.
1: Anni 90. Tra i classici natalizi e i film d'animazione per famiglie arriva un'opera fuori da ogni schema. Gotica, musicale, artigianale. Questa è la storia di un film che ha unito il Natale con Halloween.
2: Questo è Halloween, questo è Halloween. Ogni zucca lo grida.
1: È il 13 ottobre 1993, quando nei cinema americani esce The Nightmare Before Christmas, scritto e ideato da Tim Burton, ma diretto da Henry Selick. Il film nasce da una poesia che Burton aveva scritto da giovane e prende vita grazie alla magia della stop motion, tecnica realizzata a mano con oltre 200 pupazzi e centinaia di scenografie in miniatura.
3: Cos'è? Cos'è? Ma che colore è? Cos'è quel bianco intorno a me?
1: Protagonista è Jack Skeletron, il re della città di Halloween, che scopre per caso il Natale e prova a replicarlo a modo suo. Accanto a lui una galleria di personaggi indimenticabili: la dolce Sally, il sindaco bipolare, il cane fantasma Zero e il terribile Bau Bau.
4: Questo si chiama regalo e tutto inizia da ciò.
1: La colonna sonora di Danny Elfman è l'anima stessa del film. In Italia tutte le canzoni e la voce di Jack sono interpretate da Renato Zero, in una delle prove vocali più sorprendenti e amate della sua carriera.
5: Ho dentro me che cosa non so.
1: Il film arriva da noi il 5 dicembre del 1994 col titolo Nightmare Before Christmas. Troppo dark per essere solo un cartone, troppo poetico per essere horror, è diventato un cult trasversale, capace di parlare ai bambini e agli adulti, agli amanti del Natale e a quelli di Halloween.
6: È bello essere a casa!
7: Oh, oh, oh, oh. Felice Halloween!
6: E a te buon Natale!
0: Retrogrammi torna più tardi.
1: Questa è la storia.
0: Globo Vintage.

0: nuovo vintage.
1: Traffico.
2: Buonasera, per traffico intenso e un incidente si procede a rilento con code sulla via Flaminia direzione centro tra Saxa Rubra e Corso di Francia. Attenzione poi perché questa notte a partire dalle 21 e fino alle 6 di domani mattina il sottopasso Euclide sarà chiuso al traffico per lavori. Code in entrata in città anche sul tratto urbano della A24 tra l'uscita di via Fiorentini e la tangenziale per lavori in corso, ma i lavori proseguiranno anche di notte e proprio questa notte questo tratto sarà chiuso a partire dalle 22 e fino alle 6 di domani mattina in direzione della tangenziale est, mentre la carreggiata opposta è chiusa per lavori già da qualche giorno tra il bivio per la tangenziale est e lo svincolo di Portonaccio in direzione del raccordo anulare, ed è chiusa sia di giorno sia di notte fino al 28 agosto. Traffico intenso è segnalato poi nella zona del Foro Italico. Vi ricordo che alle 20:45 allo Stadio Olimpico, per il posticipo della prima giornata di campionato di Serie A, la Roma ospiterà la Fiorentina. Attenzione quindi alle modifiche della viabilità apportate nell'area circostante lo stadio. Ed infine, fuori città, segnaliamo traffico molto intenso sulla 1 Roma-Napoli con rallentamenti e code tra Ceprano e Colleferro verso Roma. Per i dettagli di queste ed altre notizie, come sempre, potete consultare il sito roma.luceverde.it. Da Massimo Veschi è tutto. Grazie per l'attenzione.
0: Globo Vintage.
3: Don't touch that dial. Wait for me. I'll be back.
4: Quest'estate cambia marcia con l'usato AutoEquip.
5: Solo per questo mese fino a 6.000 euro di vantaggi su oltre 400 vetture usate.

0: offerte disponibili subito, di tutte le marche.
1: SUV, City Car, berline, scegli la tua prossima auto con tutta la convenienza che cercavi.
0: E puoi finanziare fino a 60 mesi a tasso zero, oppure pagare in contanti.
1: Più scelta, più occasioni, più sicurezza, per partire senza pensieri.
0: Non aspettare, la tua estate parte da qui.
1: Ti aspettiamo da AutoEquip in via Giovanni Ciampini 1259, uscita 23, Appia Gra.
2: Scopri di più su gruppoautoequip.it.
3: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il carovita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
4: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio, dal 20 al 30 agosto approfitta delle tante offerte imperdibili. Prosciutto cotto Tiziano, selezione Parmacotto, 2 etti a 2 euro.
5: Todis, buongiorno convenienza.
6: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
7: Scegli Big, vedrai il tuo brand scalare il mercato, video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
8: Think big, become big.
9: Put your hands, everybody! L'energia dei dischi che hanno fatto

0: touch that dial. Wait for me, I'll be back.
1: Ad agosto in città non c'è traffico, trovi parcheggio ovunque. Che meraviglia!
2: Sì, peccato che tu non abbia un'auto.
1: È proprio questo il problema. Quasi quasi vado subito a prenderne una.
2: Così parcheggi sotto casa?
1: Anche, ma soprattutto ci vado al mare.
2: Allora vai da Romana Auto. Con tutte le auto che hanno, qualcosa trovi di sicuro.
1: Perfetto, allora prima scelgo l'auto, poi scelgo la spiaggia.
3: Romana Auto!
2: Ad agosto vieni da Romana Auto. Oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
4: Prova la nuova tecnologia VacuFit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi i ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca VacuFit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cashglobo, il tuo contante scontato.
5: L'estate finisce e settembre è il momento giusto per ripartire da te. Even Sporting Club. 7 sedi a Roma con sala pesi, corsi, piscina, spa e personal training. È partita la nuova stagione. Scopri la promozione su evensportingclub.it. Even. Roma si allena qui.

0: touch that dial. Wait for me. I'll be back.
1: Organizza la tua festa indimenticabile su un bus notturno per le strade di Roma. Solo su Cash Globo ottieni ticket cumulabili scontati al 50% per affittare il tuo bus esclusivo con cameriere fino a 50 persone di capienza per un party mozzafiato. Visita cashglobo.it, cerca bus e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.
2: E te lo voglio di.
3: Cosa?
2: Te lo voglio di.
3: Che cosa?
2: Senti un po'.
4: E te lo voglio di. Il terzo volume dell'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Le lettere alla Roma. Da quelle dei soldati al fronte agli striscioni della curva sud. Le lettere di un popolo. Ordinalo su iosonoromanista.it e scopri le parole che hanno fatto la letteratura della storia romanista.
5: Vintage Arena.

0: nuovo vintage.
1: Traffico.
2: Bentrovati, traffico intenso con code a tratti sulla via Flaminia, direzione Tor di Quinto, tra il raccordo e il Corso di Francia. Questa notte per lavori a partire dalle 21 fino alle 6 di domattina, il sottopasso Euclide sarà chiuso al traffico. Code in entrata in città sul tratto urbano della A24 tra l'uscita di via Fiorentini e la tangenziale per lavori in corso, ma i lavori proseguiranno anche di notte e questo tratto sarà chiuso a partire dalle 22 di questa sera fino alle 6 di domattina in direzione della tangenziale est, mentre la carreggiata opposta è chiusa per lavori tra il bivio per la tangenziale e lo svincolo di Portonaccio in direzione del raccordo anulare, sia di giorno sia di notte fino al 28 di agosto. Torniamo al traffico intenso sulla tangenziale est con code da via delle Valli a via dei Campi Sportivi in direzione dello stadio. Traffico intenso è segnalato poi nella zona del Foro Italico. Vi ricordo che alle 20:45 allo stadio Olimpico per il posticipo della prima giornata di campionato di Serie A, la Roma ospiterà la Fiorentina. Attenzione alle modifiche della viabilità apportate nell'area circostante lo stadio. Fuori Roma è intenso il traffico sulla A1 Roma-Napoli con rallentamenti e code tra Ceprano e Colleferro verso Roma. Maggiori informazioni su queste ed altre notizie sul sito roma.luceverde.it. È tutto, grazie per l'attenzione.
0: Globo Vintage.
3: Touch that dial. Wait for me. I'll be back.
4: Riscopri le sensazioni di una strada tutta tua con Lexus NX, plug-in hybrid di ultima generazione e fino a 292 cavalli per dare più energia alle tue emozioni. Lexus NX Hybrid e plug-in hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 chilometri. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
5: Ti aspettiamo a Roma da Autoroyal Company Lexus Roma Nord in via Salaria 1259.
6: Nel mondo dell'edilizia la differenza non si promette, si costruisce. In Baiocco Holding gestiamo ogni fase del lavoro con le nostre 3M, mezzi, materiali e manodopera. Grazie a tecnologia all'avanguardia e una solida organizzazione, realizziamo soluzioni precise, affidabili e su misura. Baiocco Holding, 800 300 300. Chiamare gli altri è inutile.
7: Speciale agosto chilometri zero da Valentino, concessionaria Volkswagen.
8: Nuovo T-Roc

0: Porsche e Taigo. Scontate fino al 28% con extra bonus di 1000 euro.
1: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
0: E poi usato garantito di tutte le marche, con zero anticipo e passaggio omaggio.
1: Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
0: Ad agosto, mega store sempre aperti. Info su valentinoautomobili.it.
2: L'energia dei dischi che hanno fatto

0: touch that dial. Wait for me. I'll be back.
1: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Spazi comodi e avvolgenti da condividere con gli amici. Sistemi di sicurezza intelligente per vivere più spensierati. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. In più, 3 tagliandi di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
2: Ti aspettiamo a Roma da Auto Royal Company Lexus Roma Nord in via Salaria 1259. Nel mondo dell'edilizia la differenza non si promette, si costruisce. In Baiocco Holding gestiamo ogni fase del lavoro con le nostre 3M, mezzi, materiali e manodopera. Grazie a tecnologie all'avanguardia e a una solida organizzazione, realizziamo soluzioni precise, affidabili e su misura. Baiocco Holding, 800 300 300. Chiamare gli altri è inutile.
3: Ad agosto in città non c'è traffico, trovi parcheggio ovunque. Che meraviglia!
4: Sì, peccato che tu non abbia un'auto.
3: È proprio questo il problema. Quasi quasi vado subito a prenderne una.
4: Così parcheggi sotto casa?
3: Anche, ma soprattutto ci vado al mare.
4: Allora vai da Romana Auto. Con tutte le auto che hanno, qualcosa trovi di sicuro.
3: Perfetto, allora prima scelgo l'auto, poi scelgo la spiaggia.
4: Ad agosto vieni da Romana Auto. Oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, a Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
5: Questa è la storia

0: vantaggio meteo.
1: La convenienza al top, la qualità al top, supermercati top, è con te.
2: Ragazzi, a tavola, è pronto!
3: Arriviamo!
2: Da oltre 50 anni siamo al tuo fianco e ti accompagniamo ogni giorno sulla tua tavola. Top Supermercati, la grande convenienza di qualità.
1: Top Supermercati.
0: Globo Vintage Meteo.
4: Un saluto agli amici di Globo Vintage da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo.
5: Le regioni centrali per questo inizio di settimana vedranno tempo decisamente più stabile sulle tirreniche. Nella prima parte della settimana ampi spazi soleggiati, eccezione fatta per qualche disturbo atteso sulla medio-alta Toscana. Per il resto giornate di bel tempo con clima estivo ma senza eccessi. Per tutti i dettagli, come sempre, vi invitiamo a consultare in tempo reale l'app gratuita di 3B Meteo.
0: Globo Vintage.
6: Don't touch that dial. Wait for me. I'll be back.
7: Oh Mario, bentornato. E le vacanze, com'era il resort?
8: Un disastro.
7: Ah, e le escursioni?
8: Abbiamo naufragato.
7: E tua moglie?
8: È scappata. Con uno del posto.
7: Mario, ma cosa ti è piaciuto?
8: Il parcheggio. Vedessi il parcheggio.
7: Ogni vacanza è perfetta se scegli Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.
6: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
9: Scegli Big, vedrai il tuo brand scalare il mercato, video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
10: Think big, become big.
0: Vintage.

0: Vintage.
1: Traffico.
2: Bentrovati, traffico intenso con code a tratti sulla via Flaminia, direzione Tor di Quinto, tra il raccordo e Corso di Francia. Questa notte per lavori a partire dalle 21 fino alle 6 di domattina, il

0: lavori in corso, ma i lavori proseguiranno anche di notte e questo tratto sarà chiuso a partire dalle 22 di questa sera fino alle 6 di domattina in direzione della tangenziale est, mentre la carreggiata opposta è chiusa per lavori tra il bivio per la tangenziale e lo svincolo di Portonaccio in direzione del raccordo anulare, sia di giorno sia di notte fino al 28 di agosto. Torniamo al traffico intenso sulla tangenziale est con code da Via delle Valli a Via dei Campi Sportivi in direzione dello stadio. Traffico intenso è segnalato poi nella zona del Foro Italico. Vi ricordo che alle 20.45 allo Stadio Olimpico, per il posticipo della prima giornata di campionato di Serie A, la Roma ospiterà la Fiorentina. Attenzione alle modifiche della viabilità apportate nell'area circostante lo stadio. Fuori Roma è intenso il traffico sulla A1 Roma-Napoli con rallentamenti e code tra Ceprano e Colleferro verso Roma. Maggiori informazioni su queste ed altre notizie sul sito roma.luceverde.it. È tutto, grazie per l'attenzione.
1: Globo Vintage.
2: Don't touch that dial. Wait for me. I'll be back.
3: Security XXL Protection. La tua sicurezza è la nostra priorità. Offriamo addetti al controllo.

0: steward per discoteche, eventi, stadi, servizi di sicurezza personale e indagini difensive con valenza penale. Security XXL Protection. Professionalità e discrezione al tuo servizio. Seguici su Instagram.
1: Un circolo per il tennis e il padel immerso nel parco dell'Appia Antica? Solo su Cash Globo ottieni ticket al 50% di sconto su tutti i servizi offerti dal centro sportivo con campi in terra rossa, padel, area fitness, piscina e area bimbi. Con 50 euro di spesa ne ottieni 100 di credito e i ticket sono cumulabili. Visita cashglobo.it, cerca circolo e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato!
2: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il carovita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
3: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 20 al 30 agosto approfitta delle tante offerte imperdibili. Vino da tavola rosso o bianco 75 cl a 1 euro.
4: Todis, buongiorno convenienza!
5: Da Valentino, concessionaria Volkswagen, ultime disponibilità a chilometri zero scontate fino al 28% con extra bonus di 1000 euro. Agosto, Megastore sempre aperti. ValentinoAutomobili.it.
6: E ora il trionfo degli anni 70, l'evoluzione degli anni 80
7: e la potenza degli anni 90.
6: La tua ricarica in 20 minuti.
7: Vintage Fever Extra Large su Globo Vintage.
8: You know, sometimes I find myself counting the hours.

0: poco
1: torna la potenza della musica 70, 80 e 90. Vintage Fever Extra Large
0: su Globo Vintage. Ogni giorno ti facciamo vivere gli anni 70, 80 e 90
1: con la musica che ha fatto la storia, ma non è abbastanza.
0: Su Globo Vintage va in onda

0: Globovision.
1: Pillole di memoria pop, tutti i giorni,
0: in ogni momento, su Globovision.
2: Don't touch that dial. Wait for me, I'll be back.
3: Ormai al giorno d'oggi farsi pubblicità online è diventato un vero e proprio lavoro, ma visto che non tutti hanno il tempo o le capacità di stare dietro ai social, c'è bisogno di affidarsi a un'agenzia specializzata che con le sue idee sempre nuove e originali è pronta ad occuparsi di tutto il lato digital. E per parlare di tutto questo oggi è qui con me Giorgio Di Big. Ciao Giorgio!
4: Ciao, ciao a tutti!
3: Ho detto bene Giorgio, vuoi aggiungere qualcosa tu?
4: Hai detto benissimo, Big aiuta professionisti e aziende a farsi notare online ma anche offline con dei contenuti e dei video che sono pensati per raggiungere nuovi clienti, non solo per ottenere dei like.
3: Ok, ma come funziona tutto nel dettaglio?
4: Allora, la prima cosa che facciamo è conoscere meglio il cliente, lo facciamo con una call conoscitiva gratuita online, studiamo il brand, studiamo i servizi e poi gli presentiamo un progetto dettagliato che è adatto al suo settore. A quel punto ci mettiamo subito al lavoro, andiamo da lui, registriamo i contenuti, lui non deve preoccuparsi di niente, i nostri clienti stanno tranquilli, gestiamo noi i loro profili e le campagne social e gli portiamo potenziali clienti alleggerendogli tanto il lavoro.
3: Fantastico, ma se poi avessi bisogno di qualcosa di diverso?
4: Nessun problema, Big è un'agenzia di comunicazione e produzione video a 360 gradi perché realizziamo le creatività, i documentari aziendali oppure dei veri e propri podcast, insomma tutto ciò che serve a dare visibilità ai brand oggi.
3: Ecco, se cercate qualcosa di originale, adesso sapete a chi rivolgervi. Giorgio, a questo punto vogliamo i contatti.
4: È facilissimo, basta compilare il form sul sito pensaingrande.it e prenotare una call gratuita.
3: Visita subito il sito pensaingrande.it. Think big, become big.
5: Quest'estate cambia marcia con l'usato AutoEquip.
6: Solo per questo mese fino a 6.000 euro di vantaggi su oltre 400 vetture usate disponibili subito, di tutte le marche.
5: SUV, City Car, Berline, scegli la tua prossima auto con tutta la convenienza che cercavi.
6: E puoi finanziare fino a 60 mesi a tasso zero, oppure pagare in contanti.
5: Più scelta, più occasioni, più sicurezza, per partire senza pensieri.
6: Non aspettare, la tua estate parte da qui.
5: Ti aspettiamo da AutoEquip in via Giovanni Ciampini 1259, uscita 23, Appia Gra.
7: Scopri di più su gruppo AutoEquip.it.
8: Solo su Cash Globa i migliori sconti sugli occhiali da vista e da sole in zona Roma Est. Con 25 euro di ticket ottieni un credito di 50 euro da spendere come vuoi presso un'ottica specializzata e non c'è limite di ticket acquistabili. Visita cashglobo.it, cerca ottica e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.
9: Ad agosto in città non c'è traffico, trovi parcheggio ovunque. Che meraviglia!
10: Sì, peccato che tu non abbia un'auto.
9: È proprio questo il problema. Quasi quasi vado subito a prenderne una.
10: Così parcheggi sotto casa?
9: Anche, ma soprattutto ci vado al mare.
10: Allora vai da Romana Auto. Con tutte le auto che hanno, qualcosa trovi di sicuro.
9: Perfetto! Allora prima scelgo l'auto, poi scelgo la spiaggia.
11: Ad agosto vieni da Romana Auto. Oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
12: Vintage Fever Extra Large.
13: Ogni 20 minuti un viaggio nella musica che ha fatto ballare il mondo.
12: Dagli anni 70 agli anni 90.

0: poco
1: torna la potenza della musica 70, 80 e 90. Vintage Fever Extra Large
0: su Globo Vita. Quando la tua auto fende l'oscurità della notte, hai bisogno di un'esperienza unica.
1: Dal valore speciale. Night Drive.
0: La playlist esclusiva dei tuoi viaggi notturni.
1: Su Globo Vintage.
0: Lasciati trasportare da una colonna sonora 70, 80 e 90.
1: Avvolgente e suggestiva.
0: Da mezzanotte alle due, quando la città dorme.
1: La musica di Night Drive ti porta sempre più lontano.
0: Night Drive, anche questa notte.
1: Su Globo Vintage.
2: Don't touch that dial. Wait for me, I'll be back.
3: Ad agosto in città non c'è traffico, trovi parcheggio ovunque. Che meraviglia!
4: Sì, peccato che tu non abbia un'auto.
3: È proprio questo il problema. Quasi quasi vado subito a prenderne una.
4: Così parcheggi sotto casa?
3: Anche, ma soprattutto ci vado al mare.
4: Allora vai da Romana Auto. Con tutte le auto che hanno, qualcosa trovi di sicuro.
3: Perfetto, allora prima scelgo l'auto, poi scelgo la spiaggia.
4: Ad agosto vieni da Romana Auto. Oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, a Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
5: E te lo voglio di.
4: Cosa?
5: E te lo voglio di.
4: Che cosa?
5: Senti un po'.
6: E te lo voglio di. Il terzo volume dell'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Le lettere alla Roma, da quelle dei soldati al fronte agli striscioni della curva sud. Le lettere di un popolo. Ordinalo su iosonoromanista.it e scopri le parole che hanno fatto la letteratura della storia romanista.
7: Dem Supermercati, dal 21 agosto al 1 settembre, preparati a una convenienza XXL. Pasta Garofalo, confezione da un chilo, a soli 1 euro e 39
8: centesimi. Sognerai qui da noi, nei supermercati Dem.
7: Ogni giorno il meglio.
1: Vintage Fever Extra Large.
0: Ogni 20 minuti, un viaggio nella musica che ha fatto ballare il mondo.
1: Dagli anni 70 agli anni 90.

0: disco.
1: Torna la potenza della musica 70, 80 e 90. Vintage Fever Extra Large.
0: Su Globo Vintage. Ogni giorno ti facciamo vivere gli anni 70, 80 e 90
1: con la musica che ha fatto la storia, ma non è abbastanza.
0: Su Globo Vintage va in onda.

0: Retrogradio.
1: Pillole di memoria pop. Tutti i giorni.
0: In ogni momento. Su Globo Vintel.
2: Don't touch that dial. Wait for me. I'll be back.
3: Nel mondo dell'edilizia la differenza non si promette, si costruisce. In Baiocco Holding gestiamo ogni fase del lavoro con le nostre 3M, mezzi, materiali e manodopera. Grazie a tecnologia all'avanguardia e una solida organizzazione, realizziamo soluzioni precise, affidabili e su misura. Baiocco Holding, 800 300 300. Chiamare gli altri è inutile.
4: Aptodis, averla ti conviene!
5: Aptodis, averla ti conviene!
6: Aptodis, averla ti conviene!
5: Potrei ripetere questo tormentone per far entrare l'Aptodis nella tua testa, ma sai una cosa? Non servirebbe ripeterlo! L'Aptodis si fa ricordare da sola!
7: Con la nuova Aptodis hai offerte esclusive, coupon e premi imperdibili! Dal 20 al 30 agosto approfitta delle tante offerte imperdibili! Tonno in olio di semi di girasole Reditonno, confezione da 4 per 80 grammi a 2,39 euro, solo con Aptodis!
8: Todis, buongiorno convenienza!
0: Il trionfo degli anni 70, l'evoluzione

0: Tra poco
1: torna la potenza della musica 70, 80 e 90.
2: Vintage Fever Extra Large
0: su Globo Vintage.
3: Don't touch that dial. Wait for me, I'll be back.
4: Nel mondo dell'edilizia la differenza non si promette, si costruisce. In Baiocco Holding gestiamo ogni fase del lavoro con le nostre 3M: mezzi, materiali e manodopera. Grazie a tecnologia all'avanguardia e a una solida organizzazione, realizziamo soluzioni precise, affidabili e su misura. Baiocco Holding, 800 300 300. Chiamare gli altri è inutile.
5: L'estate finisce e settembre è il momento giusto per ripartire da te. Even Sporting Club. 7 sedi a Roma con sala pesi, corsi, piscina, spa e personal training. È partita la nuova stagione. Scopri la promozione su evensportingclub.it. Even. Roma. Si allena qui.
6: Riscopri le sensazioni di una strada tutta tua con Lexus NX, plug-in hybrid di ultima generazione e fino a 292 cavalli per dare più energia alle tue emozioni. Lexus NX Hybrid e plug-in hybrid, la potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
7: Ti aspettiamo a Roma da Auto Royal Company Lexus Roma Nord in via Salaria 1259.
2: Vintage Fever Extra Large.
0: Ogni 20 minuti un viaggio nella musica che ha fatto ballare il mondo
1: dagli anni 70 agli anni 90.

0: tra poco
1: torna la potenza della musica 70, 80 e 90.
2: Vintage Fever Extra Large
0: su Globo Vintage. Globo Vintage Meteo.
3: La convenienza al top, la qualità al top, supermercati top, è con te.
4: Ragazzi, a tavola, è pronto!
5: Arriviamo!
6: Da oltre 50 anni siamo al tuo fianco e ti accompagniamo ogni giorno sulla tua tavola. Top Supermercati, la grande convenienza di qualità.
3: Top Supermercati.
0: Globo Vintage Meteo.
7: Un saluto agli amici di Globo Vintage da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo.
8: Le regioni centrali per questo inizio di settimana vedranno tempo decisamente più stabile sulle tirreniche. Nella prima parte della settimana ampi spazi soleggiati, eccezione fatta per qualche disturbo atteso sulla medio-alta Toscana. Per il resto giornate di bel tempo con clima estivo ma senza eccessi. Per tutti i dettagli, come sempre, vi invitiamo a consultare in tempo reale l'app gratuita di 3B Meteo.
0: Globo Vintage.
9: Don't touch that dial. Wait for me. I'll be back.
10: E te lo voglio di.
11: Cosa?
10: E te lo voglio di.
11: Che cosa?
10: Senti un po'.
12: E te lo voglio di. Il terzo volume dell'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Le lettere alla Roma. Da quelle dei soldati al fronte agli striscioni della curva sud. Le lettere di un popolo. Ordinalo su iosonoromanista.it e scopri le parole che hanno fatto la letteratura della storia romanista.
13: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
14: Scegli Big, vedrai il tuo brand scalare il mercato, video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
15: Think big, become big.
1: Vintage Fever Extra Large.
0: Ogni 20 minuti, un viaggio nella musica che ha fatto ballare il mondo.
1: Dagli anni 70 agli anni 90.

0: poco.
1: Torna la potenza della musica 70, 80 e 90. Vintage Fever Extra Large.
0: Su Globo Vintage.
2: A 20 cevia qua. Ieri sera verso le 10 t'ho visto macchina a far pala a tapparella. Come la mettemo?
3: Come la mettevo? Io non so niente con missa, stavo aspettando la ragazza mia.
2: A 20 cevia non far tonto, che stavolta ti stacco pure le quattro dita di ogni mano, così te ne vai a rubare con due pollici, hai capito?
3: A commissa, io stavo in macchina a scorta a Globo Vintage. C'è stava DJ Coso e le 8 migliori.
2: DJ Osso e 7 migliori ai 10 di sera? O vedi che stai a raccontare a fregnacce, 20 cevia?
3: Ma che sta a dire, amarescià?
2: E mo vattene, se no te pio pure a schiaffi, hai capito?
3: Legate le mani a questo.
0: Tutte le mattine svegliati con la magia della musica.

0: touch that dial. Wait for me, I'll be back.
1: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il caro vita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
2: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 20 al 30 agosto approfitta delle tante offerte imperdibili. Prosciutto cotto Tiziano, selezione Parmacotto, 2 etti a 2 euro.
3: Todis, buongiorno convenienza.
4: Security XXL Protection. La tua sicurezza è la nostra priorità. Offriamo addetti al controllo e steward per discoteche, eventi, stadi, servizi di sicurezza personale e indagini difensive con valenza penale. Security XXL Protection. Professionalità e discrezione al tuo servizio. Seguici su Instagram.
5: Quest'estate cambia marcia con l'usato AutoEquip.
6: Solo per questo mese fino a 6.000 euro di vantaggi su oltre 400 vetture usate disponibili subito, di tutte le marche.
5: SUV, City Car, Berline, scegli la tua prossima auto con tutta la convenienza che cercavi.
6: E puoi finanziare fino a 60 mesi a tasso zero, oppure pagare in contanti.
5: Più scelta, più occasioni, più sicurezza, per partire senza pensieri.
6: Non aspettare, la tua estate parte da qui.
5: Ti aspettiamo da AutoEquip in via Giovanni Ciampini 1259, uscita 23, Appia Gra.
7: Scopri di più su gruppoautoequip.it.

0: da poco.
1: Torna la potenza della musica 70, 80 e 90.
2: Vintage Fever Extra Large.
0: Su Globo Vintage.
3: Don't touch that dial. Wait for me. I'll be back.
4: Prova la nuova tecnologia VacuFit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi i ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca VacuFit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.
2: Vintage Fever Extra Large.
0: Ogni 20 minuti, un viaggio nella musica che ha fatto ballare il mondo.
1: Dagli anni 70 agli anni 90.

0: Tra poco
1: torna la potenza della musica 70, 80 e 90.
2: Vintage Fever Extra Large
0: su Globo Vintage.
3: Don't touch that dial. Wait for me, I'll be back.
4: Dem Supermercati, dal 21 agosto al 1 settembre, preparati a una convenienza XXL. Olio extravergine di oliva De Carolis, bottiglia da un litro, a soli 3,99 euro.
5: Sognerai qui da noi, nei supermercati Dem.
4: Dem, ogni giorno il meglio.
6: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
7: Scegli Big, vedrai il tuo brand scalare il mercato, video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
8: Think big, become big.
1: Vintage Fever Extra Large.
0: Ogni 20 minuti un viaggio nella musica che ha fatto ballare il mondo.
1: Dagli anni 70 agli anni 90.

0: viaggio con la musica che ha fatto ballare il mondo negli anni 70, 80 e 90.
1: Torna domani su Globo Vintage.
2: Don't touch that dial. Wait for me. I'll be back.
3: Un circolo per il tennis e il padel immerso nel parco dell'Appia Antica? Solo su Cash Globo ottieni ticket al 50% di sconto su tutti i servizi offerti dal centro sportivo con campi in terra rossa, padel, area fitness, piscina e area bimbi. Con 50 euro di spesa ne ottieni 100 di credito e i ticket sono cumulabili. Visita cashglobo.it, cerca circolo e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato!
4: Nel mondo dell'edilizia la differenza non si promette, si costruisce. In Baiocco Holding gestiamo ogni fase del lavoro con le nostre 3M, mezzi, materiali e manodopera. Grazie a tecnologie all'avanguardia e a una solida organizzazione, realizziamo soluzioni precise, affidabili e su misura. Baiocco Holding, 800 300 300. Chiamare gli altri è inutile.
0: Da questo momento la musica diventa la tua compagna di viaggio.
1: Le luci al neon si riflettono sulla tua auto.
0: Tieni la mano sul volante.
1: Affonda lo sguardo nella notte.
0: Questa è Night Drive su Globo Vintage.

0: Night Drive
1: torna tra poco
0: su Globo Vintage. Certe idee
1: di notte
0: e solo di notte diventano realtà.
1: Night Drive

0: il mondo sta dormendo.
1: Ma tu no.
0: Tu viaggi.
2: Night
1: Drive.
0: Su Globo Vintage.

0: te che tieni la mano su quel volante
1: e affondi lo sguardo nella notte.
0: Buon viaggio.
1: Questa è Night Drive
0: su Globo Vintage.

0: Quando viene la notte,
1: alla guida della tua auto,
0: i tuoi pensieri fanno meno rumore. E tu guidi sempre più lontano.
1: Sempre più lontano.
0: Night Drive su Globo

0: Night Drive
1: torna tra poco
0: su Globo Vintage. Le luci al neon delle insegne
1: si riflettono sulla tua auto
0: mentre tu guidi nella notte attraversa la città che dorme. Night Drive.
1: Night Drive
0: su Globo Vintage.

0: La tua auto fende l'oscurità della notte e alla sua guida ci sei tu, protagonista della città che dorme.
1: Night Drive.
0: Night Drive su Globo Vintage.

0: Drive
1: torna tra poco
0: su Globo Vintage. Lo spazio della notte non è per tutti.
1: Le strade libere.
0: Il buio che rimbomba negli angoli delle strade addormentate. E al volante ci sei soltanto tu, con i tuoi pensieri. Night Drive.
1: Night Drive.
0: Su Globo Vintage.